un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono San Giovanni, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non giustifichi mai.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto alle amiche e agli amici di Radio Italia, solo musica italiana, da Bruno Risas.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Basta poco.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

Qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto e sto un po' meglio, devo dire. Quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte, soprattutto al nord. In mattinata sole dominante praticamente ovunque, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche velatura innocua sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica, mentre saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
8: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
9: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 24 giugno 2026. Antonio Poliziotto, un giorno in divisa, visita particolare alla questura di Crotone in Calabria. Gli agenti hanno ospitato il piccolo Antonio, un bimbo interessato al mondo della polizia di Stato. Accolto dal questore Panvino Renato e dai funzionari della questura, il piccino ha trascorso una mattinata speciale insieme a papà Luigi e mamma Ursula. Per l'occasione Antonio è stato simbolicamente arruolato, vivendo da vicino l'esperienza quotidiana dei poliziotti. Ha avuto anche l'opportunità di fare un giro a bordo di una volante. Al termine Antonio ha voluto ringraziare tutti i poliziotti per l'accoglienza ricevuta. Il bambino ha espresso un desiderio poter abitare in un alloggio dotato di ascensore. Il questore ha detto che si interesserà di questa richiesta. E Antonio infine ha condiviso uno snack con i poliziotti e ha ricevuto diversi gadget, chiedendo un cappellino della polizia per sua sorellina Luigi Giulia e per il suo migliore amico Matteo. Iran, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf dice ha raggiunto un accordo con gli USA per sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La Guardia di Finanza, a proposito di soldi, nel 2025 e nei primi 5 mesi 26 ha fatto oltre 1 milione di interventi, sequestrati 4,7 miliardi di beni frutto di evasione fiscale e frodi. Il processo Regeni, la requisitoria del PM durissima, un processo contro il silenzio, menzogne e depistaggi, Giulio non più persona ma corpo oggetto di violenza. Intanto in Libia sono stati liberati 2 italiani della flottiglia bloccati colà da tempo. Gli Stati Uniti hanno testato lo scudo antimissile Golden Dome copiato da Israele. Intanto è nei pasticci anche a livello interno il tycoon, un provvedimento simbolico del Congresso contro di lui. Lui dice di che non gliene frega niente. Corea, il leader nordcoreano Kim Amo ha dichiarato che il suo paese avrà l'arsenale più potente di quello del resto del mondo e poi ha aggiunto anche la marina militare a armi nucleari. Ci mancava solo questo qua, ci mancava Kim. L'Unione Europea, fonti di Bruxelles affermano che l'Italia ha 1 mese di tempo e non più per decidere se chiedere i fondi SAFE per la difesa. Ok al contratto dei medici di famiglia nelle case di comunità per 6 ore alla settimana. Beccheranno 38,72 euro all'ora e ci sarà anche la necessità di fare turni di almeno 3 ore. Ondate di calore, caldo pazzesco in almeno 15 città, il bollino rosso entro domani diventeranno addirittura 17 se non di più. In auto uccise 24enne a Porto Cervo, un anno di galera con anche degli sconti, manager tedesca patteggia la pena e sotto sotto se l'è salvata. La Meloni, nessun contraccolpo con gli Stati Uniti dopo lo scontro con Trump. L'AFA in Francia anche lì è pazzesca, 40 morti annegati in 5 giorni, cercavano refrigerio e hanno trovato la morte. Vendite sul tech, le borse europee in calo, Milano perde l'1,46%, le pensioni per le donne il 34% in meno e smettono di lavorare un anno dopo. Il caporione europeo Dombrovskis ammonisce, serve la crescita strutturale, e mo anche in questo caso con sta crescita strutturale.

0: dice Michel Hunziker. Io ribadisco che spesso ho sofferto di solitudine. Lo sport, il calcio, alla Lazio c'è un nuovo mister, Eringhio, Erino Gattuso. Ai mondiali l'Uzbekistan di Cannavaro ne becca 5 dal Portogallo di Ronaldo. Inghilterra gana 0-0, Croazia-Panama 1-0. Ma siamo giunti al termine, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria ci sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Gioia Tauro e prima di Sant'Elia direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, statale 36, lago di Como dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi sull'incrocio Suello, statale 639 dei laghi di Pusiano, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Lavori di manutenzione sulla statale 342 Briantea dopo Lucino e prima dell'incrocio di Vedano Olona. Traffico intenso sulla statale 5 via Tiburtina Valeria presso l'incrocio via di Casalbianco direzione viale Regina Margherita. Sulla statale 7 via Appia rallentamenti, siamo nel Lazio, il traffico è intenso tra l'incrocio di Ciampino statale 217 via dei Laghi e l'incrocio A90 grande raccordo direzione grande raccordo anulare. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Salutiamo voi cari piccolini che ci state già scrivendo con i vostri sms e whatsapp al 331 995 0095, segnalandoci anche i gradi che percepite dalle vostre parti.
1: Sei riuscito a dormire questa notte? Ah sì, perché tu hai l'aria condizionata.
0: No, ma è spenta di notte. È spenta.
2: E così si risparmia.
0: Ma poi fa male di notte.
1: Beh, sì, dipende dal, diciamo,
0: di notte ci sono le ventole.
1: Le ventole. Dipende dai gradi, dipende da come la
0: da come la si usa.
1: La si regola come la si usa.
0: Il deumidificatore meglio sicuramente.
2: Infatti, ma abbiamo salutato in regia gli amici.
0: Max Pierucci, Ambro in regia.
1: Ciao amici, buongiorno.
0: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me, eccomi qui. Oggi è la natività di San Giovanni Battista.
0: Tanti auguri a tutti Giovanni.
2: Auguri.
0: Giovanni Nisi, nostro responsabile della programmazione musicale.
1: Giovanni Nisi, detto il generale della musica.
0: Vabbè.
1: Buongiorno Roberto.
3: Oggi è San Giovanni e oggi è questo giorno meraviglioso che viene celebrato in molte città italiane e che porta con sé tante tradizioni religiose e pagane. Ve ne aveva parlato anche Paoletta ieri. Questa notte molte persone hanno preparato l'acqua di San Giovanni, appena sveglie l'hanno usata per lavarsi mani e faccia in segno di purificazione.
1: Sì.
3: Altre ieri sera hanno messo dell'albume in acqua e questa mattina hanno visto formarsi la barca di San Giovanni, che serve per prevedere la prosperità dei prossimi mesi. Il 24 giugno è anche il momento di scegliere le noci per preparare il nocino, che è buonissimo.
1: È buonissimo.
3: Oggi è anche il giorno in cui si raccolgono le erbe medicinali e tanti altri vegetali. Se raccogliete dei fiori oggi e li mettete in casa, saranno di buon auspicio.
1: Mi sa che vado a raccoglierli subito.
3: Hai una citazione? Oggi una citazione, una frase di Antonia Gravina, bellissima questa frase. Le persone più importanti nella tua vita sono quelle che apprezzano di vederti nella loro.
1: Bella, bella, la stavo ancora ascoltando dentro di me quando Radio Italia, solo musica italiana.

0: detto che non le si possa fare, non è detto. Vero?
1: Non è detto la Laura. Canzone di Laura Pausini. Buongiorno piccolini.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: You and Me, Biagio Antonacci a Radio Italia, solo musica italiana. Magari qualcuno la notte non riesce a dormire e guarda le partite dei mondiali che aiutano, rinfrescano. Per esempio stanotte Panama-Croazia è finita con la vittoria della Croazia 1-0 e la Colombia ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. Ma la squadra simpatia di questi mondiali sembra essere il Curaçao, che ha una spinta in più e anche in controtendenza rispetto al solito, perché a loro è consentito avere moglie e compagne a seguito e di soggiornare nello stesso hotel dei giocatori. C'è di più, i rapporti amorosi prima delle partite sono incoraggiati perché aiutano a livello emotivo. Il soggiorno dei familiari dei calciatori è interamente coperto dalla federazione di Curaçao, anche perché per molte famiglie viaggiare e soggiornare per settimane negli Stati Uniti a proprie spese sarebbe troppo costoso. Ma con i mondiali arrivano anche delle polemiche, e in questo caso da parte di Zlatan Ibrahimovic, che ha attaccato la FIFA e il suo presidente Infantino per le nuove regole in vigore in questi mondiali, le quali, secondo il dirigente rossonero, porterebbero addirittura alla morte del calcio. No. Max, proviamo a chiamare Ibra, dai, vediamo se
1: ma sì.
0: di capire meglio con le sue parole. Ibra?
2: Se Curaçao cos'è, pane sardo molto buono.
0: Curaçao, quello lì, va bene.
2: Sì, solita pantomima, vergogna. Aspetta che devo capire come rispondere. Devo stare attento, non so se tenere cellulare su mano destra o mano sinistra.
0: No.
2: Se usare orecchio destro, forse meglio videochiamata, ma forse è vietata.
0: No, scusa Ibra, ma non capiamo.
1: Ma che problema c'è?
2: Che ne so, magari c'è nuova regola inventata adesso da Infantino, che se parli a telefono con mano che non va bene, arbitro fischia e ti espelle da Stati Uniti.
0: Ho capito, ti riferisci all'espulsione del giocatore del Paraguay contro la Turchia per aver messo la mano davanti alla bocca parlando con un avversario?
2: Sì, ma come si fa a espellere per mano davanti? Io avevo sempre mano davanti, anche perché su mano avevo scritto offese da dire in lingua di avversario.
0: No.
2: Tenevo mano davanti per leggere.
0: Ma no, beh, forse l'espulsione è un po' troppo, ma almeno magari si evitano le provocazioni più pesanti.
2: Provocazioni fanno parte di gioco, amico mio. Quando qualcuno chiamava me zingaro, io non mi offendevo, aspettavo azione dopo per mossa di taekwondo su denti.
0: No.
2: Così poi vediamo chi deve mettere denti d'oro.
0: No.
2: E poi scusa, Italia ha vinto mondiale grazie a offesa di Materazzi a Zidane.
0: Ma dai.
2: E non aveva neanche mano davanti.
1: Sì, vabbè, però forse anche meno.
0: Scusa Ibra, sì. Che ne pensi invece delle pause per le reidratazioni?
2: Su quelle sono d'accordo. Basta che si beva solo acqua molto gasata.
0: Perché?
2: Perché fa ridere che poi tutti ruttano, ma non possono mettersi mano davanti.
3: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Posti vuoti, coma cose alle 7:17 a Radio Italia, sono musica italiana. Ci sono tanti messaggi che ci state inviando al 331-995-0095. Messaggi di auguri, messaggi di
1: soprattutto
0: saluti.
1: Di auguri.
0: E soprattutto in questo caso certo di auguri.
1: Visto che San Giovanni, Giuseppe, buongiorno ragazzi, oggi a Vittoria è festa patronale, San Giovanni Battista, auguroni di buon onomastico a tutti i Giovanni, soprattutto al mio compare e a mia moglie, che non ha scritto.

0: Il nome, ma penso che si chiami Giovanna, ecco.
1: Eh sì.
0: Buongiorno piccolini, tantissimi auguri di buon onomastico a tutti. Giovanni, ancora tra mare, Vesuvio e 28 gradi, Lina da Torre del Greco. Ciao Lina.
1: E poi attenzione, dobbiamo fare veramente tanti auguri ai novelli sposi Nicolò e Francesca di Malgrate.
0: Si sposano
1: proprio oggi. Auguri da Marta D'Alecco.
0: Auguri,
1: e tanti auguri anche da parte nostra. Tanta felicità.
2: Poi oggi ci sono dei compleanni importantissimi. 39 anni Lionel Messi.
0: Lionel Messi che sta giocando questo mondiale ancora.
2: Ed è capocannoniere dei mondiali al momento e anche nella sua carriera, insomma,
0: pensa,
2: è stato il giocatore che ha segnato di più nei mondiali.
0: Pensa che Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha fatto una doppietta,
2: lui
0: ha segnato più di 700 gol.
2: Siamo parlando di
0: 700 gol.
2: Vabbè. E poi dobbiamo fare gli auguri nella musica italiana a Edoardo Vianello, che compie 88 anni.
1: Auguri!
2: E al grande maestro di tutti noi,
0: grande maestro,
2: che Renzo Arbore,
0: inventò il precursore di questi vocali
2: degli intrattenimenti.
0: Alto gradimento, alto gradimento, maestro Arbore.
2: 89 anni al
0: grande
2: maestro. Auguri, auguri, auguri, Renzo!
0: E di dare,

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
2: e super appetitose, Antonella.
3: Da MD fino al 28 giugno con la promo anniversario ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello in confezioni da 6 a 1,99 euro. Da MD anche quando la temperatura sale i prezzi scendono. Vieni a trovarci,
2: ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Superman, Federica Abbate a Radio Italia, solo musica italiana. E i primi ministri cambiano, ma lui resta. Mentre il Regno Unito si prepara a una nuova fase politica dopo le dimissioni annunciate da Starmer, al numero 10 di Downing Street c'è una presenza che continua a rappresentare un elemento di continuità istituzionale. Parliamo di Larry, il celebre gatto che dal 2011 vive nella residenza ufficiale del capo del governo britannico.
1: È una presenza costante, per quanto silenziosa, che nel corso degli anni ha assistito all'avvicendamento di ben sei primi ministri. Larry è un trovatello la cui età stimata è di 17 anni. La sua posizione è Chief Mouser to the Cabinet Office. In pratica deve tenere lontani i topi da casa. E noi adesso
0: proviamo a collegarci
1: con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua.
0: Sei a Londra?
2: Sì, sono a Londra. Ciao, bestiacce. Ciao Ambro. E ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quindi Londra significa...
2: Vuol dire lui, solo lui. A Londra c'è solo lui.
1: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Tra l'altro, per il suo ruolo... Sì. The Chief Mouser to the Cabinet Office.
2: Sì.
3: A Larry elargisco uno stipendio mensile di 4.000 sterline.
1: Così.
2: Tanto.
1: E cosa fa? Sta seduto su una sdraia, cosa fa?
3: No. E adesso mi dispiace perché in questo periodo, non essendoci più primo ministro, nessuno può portargli cibo.
1: Ah no?
3: Voi siete liberi?
1: No. Siamo qua, no?
2: Ci abbiamo gente. No, perché...
3: Tra i vari privilegi di Larry c'è il diritto di veto.
2: Di veto?
3: Di veto, nel senso che lui decide chi è il più adatto a essere primo ministro. Può decidere di no anche.
1: Ah,
3: sì,
1: no.
3: Sì. Però ha un solo difetto.
1: Quale?
3: Siccome in questo periodo nessuno gli cambia la lettiera, ogni tanto viene da Downing Street fino a qui a Buckingham Palace, sì, a fare bisognini su mio scendiletto. E mi tocca andare in bagno facendo slalom tra le deiezioni.
2: E che cos'è?
3: Vai via, gatto. Vai via. Gatto,
1: ma
3: basta,
1: povero.
3: Ma quante ne fa?
1: Ma
3: non te ne vai.

0: cosa fa? Non deve agitare.
1: Lo sapevo.
0: Vabbè, sto agitando la Coca-Cola.
1: E se ne va. Sì. Agitare Coca-Cola.
0: Ma non apre però,
1: Tommaso Paradiso, a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Apro.

0: Amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Quando ci fa sentire

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro.

0: 16 marzo, Achille Lauro e prima Merck & Cremont e Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Sia Serena Brancale che Achille Lauro saranno a Palermo.
1: Oh, ridendo scherzando, mancano 4 giorni, meno 4 a questo 4. Grande evento, non vediamo l'ora, ragazzi.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo. Foro Italico.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video. Su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E vivrà anche sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
0: L'hashtag ufficiale è Rilive, info su radioitalia.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre
3: fianco. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: data allegria questa canzone.
1: Fulminacci, bravissimo.
0: Fulminacci è veramente bravo.
1: Leggiamo qualche messaggio.
0: Dai, dai, dai.
1: 331-995-0095. Buongiorno piccolini, oggi c'è l'orale della mia stellina Rita. Per favore potete gridarle in bocca al lupo con tutto il cuore da mamma Graziella, babbo Omar, i fratelli Dario e Giuseppe. Vi ringrazio tanto. In bocca al lupo con tutto il cuore.
0: Un grande in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Grazie per quello che ci hai scritto Sandro, sono Sandro da Bruino. Oggi mio nipote Alessandro avrà finalmente l'esame orale di terza media. Gli fate anche voi un in bocca al lupo, grazie e buona giornata. Alessandro, in bocca al lupo, vedrai che andrà non bene, di più benissimo.
1: In bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno affrontando,
0: certo,
1: gli esami.
0: Sì.
1: Buongiorno piccolini.
2: Buongiorno piccolini, oggi voglio fare tantissimi auguri al mio compagno Marco che compie 40 anni. Simona da Pescara. Auguri, Marco.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8.
2: Ma Sergio, fatto un selfie.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni, oggi la premier a Berlino per il vertice con gli alleati europei. Stati Uniti-Iran, un rebus le ispezioni ai siti nucleari, Teheran nega, Trump assicura controlli all'infinito, intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, i due attivisti italiani della flottiglia liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano chiede scusa alla famiglia. Il 27enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Non l'ho visto cadere, si difende. La morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani. Il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, accusa la procura. Caldo record per l'OMS e emergenza sanitaria. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso, ma è allarme in tutta Europa. Parigi chiude in anticipo il Louvre e la Torre Eiffel. Germania, traffico ferroviario bloccato in tutto il paese, un problema tecnico manda in tilt per oltre 2 ore tutta la circolazione sulla rete, pesanti i disagi. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il 6° mondiale di fila, il Ghana ferma l'Inghilterra, la Croazia elimina il Panama, tennis, Sinner torna in campo a Londra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Valdinte e prima di Francavilla di Sicilia. In Toscana sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pisa Nord a 11 Firenze, Pisa Nord e prima dell'incrocio variante di Viareggio direzione Ponte San Luigi allacciamento a 10, Genova a 20 miglia. Torniamo in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania dove ci sono lavori di manutenzione prima di Catena Nuova e dopo Agira direzione Palermo. Inoltre corsia chiusa a causa veicolo in avaria sullo svincolo zona industriale sempre in direzione Palermo. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Imperia e prima dell'incrocio Valle Crosia. In Piemonte sulla statale 393 di Villa Stellone lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Bauducchi e prima dell'incrocio di Vallongo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La prima volta Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Oh yeah! Siamo Chiara
2: e Dalila
1: da Modica, in partenza per il concerto di Max Pezzali.

0: Ciao Chiara e Dalila da Modica. Beh, un bel viaggetto
1: bello
0: fino a Roma.
1: E poi per vedere Max.
0: Per Max si fa
1: questo
0: e l'altro.
1: Per Max Pezzali. Ciao, buona giornata.
0: Grazie.
1: Piccoline. A proposito di buongiorno, ecco, vi chiediamo di avere un po' di pazienza perché ce ne sono talmente tanti, ma vi invitiamo comunque a mandarcene ancora degli altri al 331-995-0095, perché è sempre un piacere ricevere il vostro buongiorno.
0: Prima o poi tocca a tutti,
1: sì,
0: cari piccolini.
1: Sì, anche a te.
0: Va bene, dobbiamo dire a Giulia da Verona, dobbiamo farle un grande in bocca al lupo. Dice: sto andando a fare l'esame di chirurgia all'università.
1: Caspita.
0: Pensatemi, ti pensiamo tanto, Giulia.
1: Sì, sì, sì, sì, guarda, da adesso in avanti veramente facci poi sapere come va questo, come è andato questo esame di chirurgia. In bocca al lupo!
0: Blanco, Elisa, ricordi.

0: Barrio
1: Mahmood, Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare gli auguri di buon anniversario a Carla e Giuseppe, 3 anni di matrimonio ma alle spalle 32 di convivenza. Auguri Carla.
0: Tanti
1: e
0: auguri.
1: Giuseppe,
0: buon anniversario ragazzi.
1: Invece ci sono Francesco e Sun che parlano lingue diverse. Lui è di Giovinazzo in Puglia mentre lei è nata a Zhejiang nella Repubblica Popolare Cinese. Praticamente non si capiscono se non fosse per gli auricolari che indossano e che sono collegati a un traduttore istantaneo multilingue.
0: Entrambi sono pensionati, Francesco ha 69 anni, Sun 63, si sono incontrati per la prima volta in un'agenzia lo scorso novembre. Dopo circa un mese Sun ha ripreso l'aereo ed è tornata in Italia con un altro visto, da lì non si sono più separati, al punto da sposarsi lo scorso aprile.
2: Ora abitano insieme a pochi passi dal mare. La cosa su cui sono più diversi è il cibo. Il pranzo ideale di lui è a base di cotolette di pollo, mentre lei adora il pesce e le verdure bollite.
1: Ah. Quindi Francesco e Sun si sono
0: trovati. Che bella
1: trovati,
0: storia, però,
1: una
0: eh?
1: Bella storia. Sono diversi ma simili. Cari piccolini, raccontateci una cosa in cui siete uguali al vostro partner e una in cui siete completamente diversi. Con un SMS e un WhatsApp
0: al 331 no. Non mi faccia ridere.
1: Riparti dall'inizio.
0: Al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia, resta tutto il giorno qui.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto uno.

0: ricco. Sensodyne Clinical White. Denti due toni più bianchi. Protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos. Un altro modo di volare.
1: Il supermercato è in chiusura.
2: Abbiamo dimenticato l'acqua.
3: Vado io.
0: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando.
0: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, sono troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax, Raditalia, solo musica italiana. Ci state raccontando una cosa in cui siete uguali al vostro partner e una in cui siete completamente diversi con i vostri sms e WhatsApp al 331 995 0095. Alessandro da Pomezia scrive: buongiorno piccolini, io e mia moglie in comune abbiamo che entrambi abbiamo la lettera A nel nostro nome, per il resto siamo differenti in tutto.
2: Sono Gaspare dalla Sicilia e la cosa che mi accomuna di più con la mia partner è l'autoironia, che è molto importante.
1: Sì, è veramente importante, il segreto proprio per andare avanti. Buongiorno piccolini, io e mio marito uguali in niente, diversi in tutto, come abbiamo fatto in questi 30 anni, non lo so. Ciao Lisa.
2: Antonio da Molfetta: sono diverso da mia moglie perché lei ha

0: sempre ragione e io sempre torto.
1: Buongiorno piccolini, la cosa in cui io e mio marito siamo uguali è la puntualità. Diversissimi invece per quanto riguarda l'esecuzione delle faccende domestiche. Io una macchina da guerra, lui lasciamo perdere. Grazie per la compagnia, eccetera eccetera, vi adoro. Nadia da Milano, grazie.
0: Grazie Nadia. Buongiorno Ileana e Antonio. Ileana vorrebbe fare cambiamenti in casa, come cambiare posto ai mobili e ai soprammobili. Antonio desidera sempre ogni cosa al suo posto. Antonio si domanda: Ileana, ma come mai stai con me da 50 anni quasi? Ileana da Ponte nelle Alpi Belluno.
1: Altrove, ultimo.

0: mamma, madame, Radio d'Italia, solo mama. Musica italiana.
1: Mamma, non mamma.
0: Ci state raccontando una cosa in cui siete uguali al vostro partner e una in cui siete completamente diversi. Tanti messaggi al 331-995-0095. Katia dalla provincia di Torino. Buongiorno piccolini, la cosa che accomuna me e il mio compagno è che parliamo la stessa lingua, la cosa che ci differenzia è che io ascolto e lui no.
1: Buongiorno Radio Italia, la cosa che abbiamo in comune io e mia moglie è solo il nome, io Carlo e lei Carla, ma ci amiamo tanto.
0: I Carli. Buongiorno piccolini, io e la mia compagna non abbiamo niente in comune, io amo il freddo e l'inverno e lei il caldo e l'estate, io la pioggia e lei il sole, io il salato e lei il dolce. Ormai da qualche mese conviviamo. Ismaele da Pistoia.
1: Mino da Bari, io e mia moglie in comune abbiamo la carta d'identità nuova da ritirare.
0: Certo, in comune, lì. Va bene. Ciao Mino.
1: Ciao.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì friggitrice ad aria calda Combisone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
8: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
7: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
8: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
7: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
12: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

0: Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Quando l'amore arriva in città è una bella cosa.
1: Una cosa invece in cui siete uguali al vostro partner e una in cui siete completamente diversi, ce ne state scrivendo tante. Buongiorno a tutti, io e mia moglie siamo molto diversi in tutto, in comune abbiamo il conto corrente, saluti da Raniero, da Fiorenzuola, Firenze.
0: Ciao, buongiorno piccolini, io e mio marito siamo due uguali dormiglioni, ma siamo diversissimi nell'approccio ai concerti, lui mi fa da tassista e io me li godo, come ieri al Maradona per il mio vero amore, Tiziano Ferro naturalmente. Baci anche te, Ida da Gragnano, ciao Ida.
1: Poi Federica da Montagnana, io e mio marito in comune abbiamo due figli. Certo.
0: Mario da Asti, buongiorno, io con mia moglie sono 44 anni che stiamo insieme, è solo che non mi ricordo come si chiama.
2: Il

0: Ermal Meta, calma metafisica, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata con calma Paoletta.
1: Veramente quanta calma che ci vuole, calma, calma.
2: Calma metafisica, fresa, metafisica.
1: Io non so raggiungerla la calma metafisica, non lo so come si fa, ma neanche quella normale, ci vuole tanta pazienza. Buongiorno
0: sì,
1: ragazzi.
0: Beh, tu ce l'hai però, dai.
1: No, io non ho tanta di pazienza, mamma mia, lascia perdere.
2: Vabbè, c'è l'acqua di San Giovanni che
0: già è
2: dai,
0: vero,
2: stamattina.
1: Sì. Come si chiama l'ascoltatrice?
0: Allora, si chiama Antonella che ti ha scritto.
1: Antonella chiedeva, ma i gatti ti hanno

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni. Oggi la premier a Berlino per il vertice con gli alleati europei. Stati Uniti-Iran, un rebus, le ispezioni ai siti nucleari. Teheran nega, Trump assicura

0: controlli all'infinito, intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano chiede scusa alla famiglia. Il 27enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Non l'ho visto cadere, si difende. Il giovane operaio incensurato, freddato sotto casa a Napoli. Gli inquirenti starebbero seguendo la pista della vendetta dopo una lite al calcetto mesi fa. La morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani. Il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, accusa la procura. Caldo record per l'OMS e emergenza sanitaria. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso, picco di 45 gradi in Spagna, in Francia 40 le vittime per annegamento. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il 6° mondiale di fila, i Leoni d'Inghilterra fermati dal Ghana, Colombia ai 16esimi. Tennis, Sinner torna in campo a Londra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 24 giugno 2026 ed è la natività di San Giovanni Battista. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle. Per questo mercoledì, Ariete. Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno se dovrete affrontare delle scelte importanti in ambito familiare. Saturno viaggia con voi dando profondità alle vostre intenzioni. Un incontro occasionale durante la serata vi riserverà qualche sorpresa. Toro, una mossa determinante in ambito finanziario vi porterà immediati guadagni. Abilità, fortuna e circostanze favorevoli vi consentiranno di incrementare le entrate e fare un bell'acquisto. Avrete soddisfazioni inattese anche in amore. Gemelli. La vita affettiva sarà in primo piano. Se siete single, conoscerete una persona affascinante che vi farà perdere completamente la testa. Cercate solo di non partire in quarta. Un po' di mistero vi renderà più desiderabili. Cancro. Sono previste ambizioni in netta ripresa, diplomazia in forte calo, questioni di gelosia pronte a fare capolino di nuovo alla vostra minima furberia o malafede da parte di chi vi vuole bene. Dimostrate tutta la vostra sincerità evitando situazioni complicate. Leone. Tutto procede nel migliore dei modi. Questa giornata può andare ben oltre le attese. L'amore è il grande favorito del momento, ma non è escluso che anche il lavoro e le finanze subiscano variazioni positive. Riceverete una notizia molto importante. Vergine. Saranno tante le tentazioni irresistibili e notevole il clamore intorno a voi per una questione d'amore da discutere e appianare il più in fretta possibile. Un po' di riflessione non guasterà. Passerete una piacevole serata con una compagnia numerosa. Bilancia. La luna porterà una ritrovata intesa con il partner. Amore e attrazione fisica saranno queste le valvole che vi aiuteranno a non risentire troppo della tensione che andrà accumulandosi nella giornata. Fate più affidamento sulla persona che amate. Scorpione. Probabilmente vi sarà utile fare il punto su parecchie situazioni personali e prendere una rapida decisione che coinvolgerà anche la famiglia o chi vive con voi. Sarà fondamentale conciliare l'interesse con i sentimenti altrui. Sagittario, probabilmente sarete alle prese con questioni d'amore, di lavoro, di denaro, di insolita ambizione e di complessità sulle quali non si potrà indugiare. Una serie di eventi vi lascerà tanta stanchezza, ma anche gioia ed entusiasmo per gli sviluppi che assicureranno. Capricorno. La luna colorerà di grigio questo giorno caratterizzato da un umore altalenante e da una forma fisica non perfetta. Concedetevi un po' di riposo per riprendere fiato e per curare i lievi malesseri fisici in questo inizio estivo. Mostratevi gentili e disponibili con la vostra dolce metà. Acquario. Un accenno di burrasca tra le mura domestiche dovrà essere frenato sul nascere. Si prevedono nuove spese, ma le farete con buona disinvoltura e senza rimpianti. Andrà bene invece tutto ciò che riguarda la vita di coppia. Pesci, con il vostro ardore oggi riuscirete a scaldare anche l'ambiente più buio e triste in cui verrete a trovarvi, quindi non stupitevi se tutti cercheranno la vostra compagnia. Romanticismo e spirito casalingo caratterizzeranno i nati della prima decade. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa: nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, buongiorno anche a te. Partiamo da una notizia che è internazionale per parlare di noi italiani, di voi ascoltatori, di me, di noi che stiamo insieme la mattina, perché oggi è il 10° anniversario del referendum che ha portato alla Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Però è curioso, proprio in questi giorni comincia a farsi strada un nuovo termine, dopo Brexit, rientro, che prende in considerazione proprio questa possibilità di fare

marcia indietro da parte degli inglesi, tornare indietro, perché l'uscita dall'Unione Europea non ha portato i benefici che pensavano e quindi le conseguenze non sono state disastrose, perché però insomma non è andata bene, cioè non hanno portato a casa i risultati che pensavano. E questo concetto di rientrare nella UE per ora è solo un'ipotesi, però non è impossibile, perché fino a poco tempo fa pareva impossibile, adesso comincia ad essere possibile. Quindi la domanda che voglio farvi questa mattina è proprio una bella riflessione che dobbiamo fare: vi è mai successo di ripensarci su una questione importante della vita e dire no, aspetta, fermi tutti, torni indietro? A me viene in mente, per quanto mi riguarda, la scuola. Io ho fatto il liceo scientifico, ma avrei tanto dovuto fare il liceo linguistico. Adesso la scuola è cambiata, ci sono tante alternative, tanti indirizzi, però ecco, è proprio diventato un rimpianto per me, e quindi non ho cambiato, avrei dovuto cambiare. Voi ce l'avete fatta a cambiare una cosa che proprio diceva no, non andava bene, ci ripenso, torno indietro, lo rifaccio e cambio tutto? Se avete voglia di raccontarvi, 331 995 0095. Partiamo anche con Buon Viaggio, la canzone di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di viaggi, quando si avvicina il momento di partire, cresce la voglia di scoprire posti nuovi, vivere nuove emozioni. C'è chi ha già tutto organizzato e chi invece preferisce seguire l'istinto. E tu come farai a viaggiare? La tua valigia RV?

0: Roncato. L'ampia gamma di valigie RV Roncato unisce design italiano, affidabilità e resistenza per seguirti ovunque, dalla partenza al ritorno, e scegli quella giusta per te. Qualunque sia il tuo stile, il piacere è sempre lo stesso: vivere nuove esperienze. RV Roncato, go for the pleasure. Scegli la tua valigia in store o su roncato.com.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, ho solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel.
8: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
15: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
16: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
18: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Sì, Raff su Radio Italia, solo musica italiana. Sto raccogliendo delle testimonianze bellissime a proposito del cambio di idea repentino, improvviso, della svolta maturata o quella che sembra apparentemente non maturata, ma proprio il colpo di testa. Ne approfondiremo tra poco. Adesso ascoltiamo Emma. E per Emma, ma come per tantissimi italiani in questo periodo di matrimoni, Enzo Miccio lo sa bene, è di parenti, di amici. E dopo le nozze di Tommaso Paradiso, Emma ha partecipato al matrimonio di suo fratello, e quello minore, Francesco. E si è svolta in Puglia la cerimonia, pochi intimi, e si è emozionata un sacco, questo si è visto. Invece adesso pensa ai prossimi concerti che inizieranno sabato 2 luglio dall'Ippodromo di Roma. E poi, da quello che abbiamo visto sui social, sappiamo benissimo che sta per uscire un singolo che si preannuncia bomba. L'hanno anche fatto ascoltare in un'occasione live insieme a Fabri Fibra, e quindi dobbiamo aspettare ancora poche ore poi alla fine, perché giovedì notte dovrebbe uscire questo nuovo singolo. Nel frattempo, Emma, l'ascoltiamo con La mia città.

Trento, Giovanotti Alfa insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo della Brexit per la Gran Bretagna, fa il compleanno proprio oggi e pensano quasi quasi di uscirne. Ripensamenti, siamo partiti da qui e Alessandra racconta della sua esperienza, scritto da Origio, e racconta che a 47 anni, dopo 20 anni di lavoro nello stesso posto, ha deciso per un cambio epocale, ha dato le dimissioni lunedì e dice speriamo bene, però non racconta nel dettaglio che tipo di cambio ha fatto, da quale lavoro è passata, però l'impatto deve essere violentissimo, fortissimo, ed è quello che racconta più nel dettaglio Vittoria, che scrive da Frohnhausen. E ora racconto, perché dice che per lei la medicina, scrive dalla Germania, era tutto il suo mondo e in cuor suo lo è ancora, però poi la vita l'ha messa a dura prova. Lavorava in un hospice, ha perso il papà ricoverato proprio in quell'hospice, ha cambiato nazione, ha dato un taglio netto, ha cambiato lavoro, ha raggiunto

0: la sorella Nuccia in Germania, hanno aperto una gelateria insieme. E poi aggiunge: i nostri clienti ascoltano Radio Italia, solo musica italiana, tutti i giorni, tutto il giorno. Ma che abbraccio forte che ti do, Vittoria, veramente grazie per averlo condiviso e raccontato. Delle volte è proprio il dolore che ti porta a questi cambi netti e necessari. È evidentemente felice così, Vittoria, anche se appunto questa parentesi l'ha aperta, la medicina rimarrà in cuor mio comunque un pezzo, una parte di me, però ecco, il cambiamento l'ha fatto. E noi ascoltiamo insieme Gianna Nannini, questa è Amandoti.
1: Amarti ma fatica,

0: Amandoti, Gianna Nannini, che è stata sorpresa ad un evento musicale benefico proprio da poco, un memorial per Alessandro Troiani, andato in scena qualche giorno fa ad Ascoli Piceno. Gianna Nannini l'abbiamo ascoltata con Amandoti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24.

0: dentro la centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
9: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
10: È arrivata la compilation più calda dell'anno.

0: italiane dell'estate.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Santo Dio, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. La musica ci fa bene, ci fa stare meglio, la musica dal vivo poi ancora di più. Immaginate tutto quello che facciamo noi per portarvela dal vivo. E un'altra ricerca, ne abbiamo già parlato di quello che spendiamo per la musica, però questa si riferisce a uno specifico, adesso ve lo racconto. Questa ricerca parla della passione degli italiani per la musica e 6 italiani su 10 ascoltano musica almeno un'ora al giorno. A me sembra pochissimo un'ora al giorno, io l'ascolto per molto più tempo, a parte queste 3 ore insieme a voi, ma anche quella che poi scelgo personalmente, come fate voi naturalmente. Ed è un dato che sale per i ragazzi della generazione Z. E quindi la musica quando ci accompagna? Quando ci spostiamo, quando siamo in auto, siamo sui mezzi, però anche nei momenti di sport, per chi si allena da solo, chi studia, chi lavora, cioè che proprio ha la necessità di ascoltare la musica per studiare meglio. E parlando di acquisti, ogni individuo spende in media, ogni italiano, 115 euro all'anno, e questi acquisti riguardano soprattutto i biglietti per i concerti dei festival, e lo sappiamo, i prezzi aumentano in continuazione, le spese collaterali ci sono, tipo il viaggio, il parcheggio, da mangiare, tutto quello che c'è intorno, però lo facciamo lo stesso. E quasi la metà degli intervistati dice che rinuncerebbe ad esempio ad un abbonamento annuale ad una piattaforma digitale pur di non rinunciare ad un live, e c'è chi per lo stesso motivo ha già tagliato delle altre spese per non rinunciare alla musica dal vivo. E noi ascoltiamo il primo duetto di Clara e San Giovanni, si chiama Le ragazze.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 24 giugno 2026. Lei becca meno di lui. L'INPS lo dice, le pensioni delle donne 34% in meno degli uomini in media. Nel 25 l'importo delle pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti è stato in media di 1876 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491, meno 34% come detto rispetto ai 2260 degli uomini. La differenza sfiora addirittura il 40% per le pensioni di vecchiaia dei privati. In totale nel 25 15 milioni e mezzo di pensionati, uomini il 48,1%, le donne 51,9%, età media dei pensionati 65,4 anni, le donne 64,1 gli uomini. La più bassa degli uomini è in Trentino Alto Adige 62,3 contro i 67 anni delle donne in Umbria. Sono dati ufficiali del rendiconto sociale INPS. Guardia di Finanza, l'anno scorso e nei primi 5 mesi di quest'anno oltre 1 milione di interventi. Hanno sequestrato 4,7 miliardi di beni frutto di evasione fiscale e frodi. E un grande lavoro delle fiamme gialle. Il leader nordcoreano Kim Amo ha dichiarato che il suo paese avrà l'arsenale più potente di quello del resto del mondo. E poi ha fatto anche l'aggiunta, la Marina sarà dotata di armi nucleari. Le autorità del Messico hanno dunque sequestrato 24.400 litri di metanfetamina a Los Mochis, una città di circa 300.000 abitanti, e nelle ultime ore sono giunte precisazioni che hanno parlato di altri sequestri in arrivo. E altri due arresti almeno nell'inchiesta su un piano per attaccare la Casa Bianca durante l'80° compleanno del tycoon, che ha incassato un voto contrario al Congresso, anche se si tratta soltanto di un voto simbolico, ma lui è arrabbiato lo stesso. L'AFA in tutti i paesi, non soltanto in Italia, dove i bullini rossi fioccano uno dopo l'altro. L'AFA in Francia anche assassina, 40 morti annegati in pochi giorni. L'Europa, come si dice con una frase sempre un po' la stessa, ma purtroppo è vera, la morsa del caldo. Dicono Christian di Hannover e Alessandra De Osma, e noi ci amiamo tanto, siamo una coppia che si ama tanto, tanto, tanto, e noi siamo contenti tanto, tanto, tanto. Lo sport, il motociclismo, MotoGP, Marc Marquez resta altri 2 anni insieme alla Ducati. E nel mondiale Jorge Martin ora è a 8 punti da Bezzecchi, dopo la Repubblica Ceca c'è l'Olanda. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza. Previsioni

0: Del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni e soltanto qualche velatura innocua al nord. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica, mentre i fenomeni saranno più isolati sulle Alpi. Sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana. Guarda.

0: Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri su Radio Italia, solo musica italiana. Ah, Elisa da Milano fa una domanda retorica. Dice: ciao Paoletta, come si fa a smettere di soffrire per amore? Ho appena chiuso una relazione di 11 anni e non riesco a pensare a me stessa. Elisa, non si può. Quel dolore te lo devi prendere, te lo devi vivere tutto, non fa sconti. Però è un percorso, finirà, passerà, però non lo puoi evitare, fa male evitare il dolore. Però c'è da dire che puoi chiedere aiuto, un aiuto più tecnico, l'aiuto degli amici, l'aiuto alle distrazioni. Le distrazioni possono essere tutte quelle piccole cose che ti piacciono tanto e che adesso non c'hai voglia di vivere perché sei troppo giù di morale. Però quell'amore, quel dolore per l'amore non si può non affrontare. Elisa, esiste per tutti e per amore non si muore, passerà, starai bene, ti guarderai indietro e dirai: c'aveva ragione. Che poi in fondo lo sai benissimo anche tu. Chiedi aiuto, Elisa, questo è il primo passo importante da fare. E poi c'è chi scrive, ed è più fortunato: ascolto sempre la vostra musica dalle faccende, poi in auto, al lavoro, sempre solo Radio Italia, solo musica italiana. E Romina ce lo dice da Cefalù e in questo momento è in acqua. Quindi che lavoro fai, Romina, che ti permette di fare pausa alle 10 del mattino e farsi il bagno? Mamma mia, che bello! Giulio da Roma, per un concerto dice: vale la pena rinunciare a qualcosa, grazie a voi per la musica tutto il giorno. E ha mandato anche una foto di un biglietto, il biglietto è di un concerto, quello di Zucchero. E proprio tutti gli ascoltatori ti daranno ragione quando dici: vale la pena rinunciare a qualcosa pur di andare a vedere il tuo concerto preferito.
1: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh, lei su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivata la foto da parte di Simona dalla provincia di Roma, che dice che si è ricordata dell'albume ieri sera. Raccontavamo che nella notte, tra ieri e oggi, si poteva fare l'acqua di San Giovanni, ma anche la barca. Molti invece pensano che si debba fare il 29 e che sia il 29 da fare. E Simona mi ha mandato questa foto. È venuta una schifezza, Simona, pure a me. Consolati così. Io la vela non l'ho vista, ma proprio una zattera.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto!
7: È il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, nel bel mezzo della settimana torna il nostro Enzo Miccio per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Eccoci qua, questa nostra fresca estate. Allora, come si mangia l'anguria e il melone? Diciamo che sono i re assoluti di quest'estate, dell'estate in generale, ma diciamo la verità, per tanti nostri amici all'ascolto, mangiarli con eleganza, senza fare disastri, è veramente una sfida. Ci sono tanti motivi perché è pieno di semini, si mangia con le mani, con le posate. Allora, qualche mini manuale per gustarli senza fare troppi disastri. Partiamo dal melone, rigorosamente con forchetta e coltello. Se lo si mangia al ristorante generalmente l'abbiamo già pulito, ci danno la fetta senza sotto la buccia, ok? Si prepara quindi solo la polpa, ok? E un pezzetto alla volta con forchetta e coltello lo si mangia, ok? Si può aggiungere il prosciutto, ma evitiamo di fare gli involtini al melone, cioè si mangia il prosciutto, il tuo prosciuttino e il tuo cubetto di melone, ok? Un boccone alla volta e si porta alla bocca. L'anguria, beh, l'anguria vi vorrei dire che è il morso libero, nel senso che è un po' più, come dire, conviviale. Generalmente lo si mangia in spiaggia per rinfrescarsi, per si salta il pranzo e si mangia una bella fetta d'anguria. Allora ci sta nei pranzi o nelle cene d'estate un po' più formali o semiformale. In ogni caso si usano le posate. Ma perché si usano le posate? La punta del coltello vi aiuterà anche ad eliminare i fastidiosi semini, ok? Che non vanno sputati, ok? Non avete capito? Quelle robe che si fanno nel piatto, non le voglio vedere.
0: Non si sputano i semini.
1: Tu li ingoi, i semini non fanno male, ok? Se proprio col coltellino non sei riuscita a eliminarli tutti, qualcuno te lo ingoi, ok? Il galateo vuole proprio che vengano rimossi con la punta del coltello. Cercate di, se avete ospiti in casa soprattutto, di servirla già a cubetti senza semi in una ciotola, magari con dei bei cubetti di ghiaccio. Farete un figurone quest'estate.
0: Grazie Enzo, un bacio, domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Avete visto il cast di Radio Italia Live, il concerto? Al Foro Italico ci sarete? Serve energia. Per fortuna c'è Grana Padano, proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute con vitamine e sali minerali. Il sapore della bontà. Latte italiano, filiera controllata. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io!
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco poco sodio, mi raccomando.
14: Sì, però anche per i più piccoli.
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico.
14: Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
17: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su Mavosten.

0: Flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.

0: Quanto l'avete cantata dall'inizio alla fine? Tutta, certo. Alba Chiara, Vasco Rossi, che è atteso al secondo concerto allo stadio del Conero di Ancona, da dove mancava poi da 4 anni. E su Instagram ha ripreso alcune frasi del chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards, perché aveva raccontato in un'intervista: non so se riusciremo ad andare ancora in tour, il problema sono i viaggi, ma sono ottimista sulle i posti, io suonerei a Roma. E Vasco Rossi gli ha risposto ironicamente: scusa Kate, ma intanto la residency a Roma la faccio io, cioè il posto dove andare a suonare. E si riferisce ai 10 concerti annunciati allo Stadio Olimpico di Roma per il 2027, quando festeggerà i 50 anni di carriera insieme a noi a Radio Italia, solo musica italiana, come radio ufficiale. Sono già emozionata adesso insieme a tutti voi. Ora Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: Gali, casa mia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Baila Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. No, ma ci devo tornare per forza, perché ieri ne abbiamo parlato tanto, l'acqua di San Giovanni, quella con i fiori dentro, che si fa appunto tra il 23 e il 24. In tanti mi avete mandato le immagini e sono fortunatissima, perché continuo a vedere queste foto stupende di tutti i fiori colorati. E ad esempio vi leggo il messaggio di un'ascoltatrice. Ah no, prima vi leggo questo. Allora, perché parlavamo della barca di San Giovanni, che in realtà è di San Pietro. Arriva un'ascoltatrice a fare chiarezza, Giusy da Varazze. In realtà anche ieri ne erano arrivati di simili, di messaggi. Dice: certo che ti è venuta una chiatta e non un veliero. La barca si fa con l'albume la notte tra il 28 e il 29 giugno, perché San Pietro e Paolo, lo so bene, Giusy, anche il mio onomastico, San Pietro e Paolo erano pescatori, e quindi si fa la barca di San Pietro e Paolo. Comunque mi fa piacere ascoltarti tutti i giorni, dice un sacco di cose carine, dove mi ascolta. E poi dice: il 29 giugno ti invierò la foto della mia barca di San Pietro, ma spero che mi venga bene come gli altri anni, altrimenti farò una brutta figura. Vabbè, Giusy, mi hai fatto venire voglia di riprovarci. Tra il 28 e il 29 è l'appuntamento, ricordatemelo.

0: Il 28, ricordatemelo. E poi scrive un'altra ascoltatrice, Giada, insieme a sua figlia Melissa, hanno avuto il mio stesso problema, hanno fatto sta ciotola con i fiori dentro, loro non hanno i gatti ma hanno un cane stupendo, mi hanno mandato l'immagine del cane che ha bevuto l'acqua e mangiato i fiori. Ma gli date da mangiare, crocchette, altro? No, le crocchette si danno ai cani? Sì, credo di sì, io sono abituata con i gatti, però con quella faccia lì il vostro cucciolone gli si giustifica qualsiasi cosa. E noi ora ascoltiamo Olly insieme a Giulia questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Elodie, dimenticarsi alle 7 su Radio Italia, solo musica italiana. Pochi minuti fa abbiamo ascoltato anche Olly e ci voglio tornare perché vedevo che Olly sta guardando e riguardando i video dei suoi concerti, dei 3 concerti che ha tenuto a Genova, e ancora non ci crede. Infatti dice che realizzerà tutto questo nell'arco del tempo, perché tutto tanto, troppo bellissimo, e quindi deve ancora incanalarlo, e ha ammesso che realizzerà tutto con calma. Poi quest'estate dei live non è finita, perché è atteso anche sul palco a Roma e a Caserta, quindi in bocca al lupo ancora. E noi ascoltiamo Agitare Coca-Cola, il singolo di Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. E vorresti i denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità? Il nuovo Sensodyne Clinical White, utilizzato due volte al giorno, dona due toni di bianco in più in sole 8 settimane e allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale. Scopri il nuovo Sensodyne Clinical White, denti più bianchi e protetti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Eccoci, mi ero distratta perché ero assorta nella lettura che riguarda gli 883, Max Pezzali soprattutto. Abbiamo ascoltato Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, questo singolo insieme bellissimo, corredato dal video, ne ho già parlato, con tante scene dalle radio nazionali, inclusa la nostra. E stavo pensando a Max Pezzali perché ieri sera ha tenuto il primo dei due concerti allo Stadio Olimpico di Roma. Trovate il calendario completo del nuovo tour negli stadi su radioitalia.it, e in scaletta ha inserito molte canzoni scritte durante gli anni degli 883. E a questo proposito, dal prossimo 9 ottobre sarà disponibile North Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie TV che ha avuto un sacco di successo, no? La prima, proprio quella sulla storia degli 883. Ci saranno 8 episodi e di nuovo si racconterà la vita da pop star di Max Pezzali e Mauro Repetto e i loro cambiamenti. Quindi dopo aver visto come vivevano prima, vedremo proprio la vita dal momento in cui diventano famosi. E allora li ascoltiamo con Gli anni.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina su Radio Italia, solo musica italiana.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Mamma non mamma, Madame su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo Luca Ward e la frase tirata fuori da una canzone.
1: Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi.
0: E qual era la canzone? Estate dei Negramaro, e ce l'ha fatta Martina da Coccaglio, dalla provincia di Brescia. Brava Martina, era proprio quella la canzone. Martina lavora come operaia e si esibisce come cantante nei locali. Il suo cantante preferito è Olly e i suoi saluti sono per i colleghi e la famiglia. Martina, un abbraccio grande, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La cura per me, Giorgia, su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Oh, buongiorno Paoletta, ma che eleganza, ma che look, che cosa rappresenta oggi il tuo modo di essere abbigliata, punto interrogativo?
0: L'attualità, sono sul pezzo, Mario.
1: Ma quale attualità? Che sei un hippie degli anni 60 tu, hai capito?
0: Ci sta.
1: La descrivo, amiche e amici, ma soprattutto
0: sentiamo
1: amiche.
0: La descrizione.
1: Tieni in testa una bandana, che non si è capito.
0: Foulard. La bandana è più piccolina.
1: È un foulard a bandana. Poi una cos'è quella roba che c'è addosso sopra?
0: Una maglietta.
1: E poi c'ha la gonna, poi c'ha.
0: No, un pantaloncino di jeans.
1: Ho visto un'altra cosa. Si è cambiata.
0: E che cioè, è largo e ha vita bassa, per cui ti sembra una.
1: Vabbè,
0: gonna.
1: Comunque oggi la nostra Paoletta è molto hippie. Mi ricorda veramente le figlie dei fiori. Degli anni, se non mettete dei fiori nei vostri cannoni e queste cose qua, dove vai poi oggi a fare qualche manifestazione?
0: Allora, no, tutte cose da fare pre-concerto. Devo rifare le unghie, devo fare le prove con l'abito, tutte cose.
1: Allora, a questo punto tranquillizzo tutte le amiche e gli amici di Palermo, dicendo loro che quando arriverà lì Paoletta avrà le unghie rifatte, avrà sicuramente le scarpe, quelle nuove, il vestitino scelto,
0: sì.
1: E quindi state tranquilli. Farete sicuramente avrete un momento di godimento di visione della nostra Paoletta.
0: Grazie capo.
1: Ai, mamma mia, che ci fa sta vita qua. Va bene, allora sono le 12:04:03, è comunque il momento dell'informazione, quindi cara Paoletta.
0: Sky TG 24.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
3: Grandi Scuole!
4: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
5: Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni. Oggi la premier a Berlino per il vertice con gli alleati europei. Stati Uniti-Iran, un rebus, le ispezioni ai siti nucleari. Teheran nega, Trump assicura controlli all'infinito. Intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale è morto durante un inseguimento a Milano, chiede scusa alla famiglia, il 26enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Non l'ho visto cadere, si difende. La morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo, 3 condanni a 17 anni per i 4007 italiani egiziani, il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, accusa la procura di Roma. Il caldo record per l'OMS, emergenza sanitaria. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, in Francia 40 le vittime per annegamento, ieri il giorno più torrido di sempre. In Germania traffico ferroviario bloccato per ore in tutto il paese, treni fermi nelle stazioni, passeggeri in attesa. La causa potrebbe essere legata ad un aggiornamento del software. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il 6° mondiale di fila. I Leoni d'Inghilterra fermati dal Ghana, Colombia ai 16esimi, tennis, Sinner torna in campo a Londra.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Sono pronto a raccontarvi anche quest'oggi un pezzo di classifica. È mercoledì, quindi il terzo spaccato, le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, alla numero 12 un artista

E al numero 9 un altro artista che salirà sul nostro palco dal Foro Italico a Palermo per Radio Italia Live il concerto. Al numero 9 c'è Samurai J, protagonista della parte dedicata a Spotify. Al numero 9 c'è Flamenco Paranoia.

finito anche il terzo spaccato, domani c'è il quarto, che è anche il penultimo, quindi le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso mi fermo un attimino, tornerò con voi tra poco, vi accompagnerò alle 13 con musica e notizie, come sempre, a tra pochissimo.

0: Mediatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Era Anna, e Anna ha pubblicato un video di 8 minuti grazie al quale abbiamo scoperto alcune curiosità su di lei. Ora, per esempio, sappiamo che quando si ferma a pranzo durante un viaggio mangia spesso un panino con il prosciutto crudo e la mozzarella di bufala. Inoltre, la cantante ha tante scarpe, comprese un paio con le rotelle. Infine, non può quasi mai girare indisturbata in Italia perché appena dei ragazzi o delle ragazze la riconoscono, le chiedono selfie e autografi. Che vitaccia!

0: Notizia della nostra meravigliosa e calda redazione, parliamo di sempre in volo. Il capo della FIFA, Gianni Infantino, sta cercando di assistere a più partite dei mondiali possibili. Nei primi 11 giorni del torneo ha preso ben 21 volte il suo jet privato, volando per circa una cinquantina di ore. In termini di emissioni, l'aereo speciale di Infantino ha inquinato quanto una persona in 46 anni. Per prenderlo in giro, diversi utenti sui social hanno scritto che Infantino ha usato il suo jet con la stessa facilità di un monopattino. Pensa un po'.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: In questa notte fantastica.
10: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
11: Ti porto!
10: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

La nostra splendida redazione mi fa parlare della Tigre Babysitter. Una troupe della BBC ha filmato una insolita scena avvenuta su un'isola del Nepal, una tigre che faceva la babysitter. Si tratta di un esemplare femmina che ha tenuto a bada i cuccioli di un'altra tigre mentre quest'ultima era impegnata a cacciare. Il fatto è molto curioso perché le tigri sono animali molto solitari e territoriali e raramente le femmine si incrociano fra di loro. Adesso gli zoologi nepalesi terranno monitorati questi esemplari per capire se si tratta di un'eccezione o se, in tutti questi anni, nessuno si è accorto che anche le tigri fanno le babysitter.

c'è più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un che siamo.

0: Bene, sì, abbiamo ascoltato anche questo bel brano di Mahmood, e alla mia destra è apparso, così è comparso miracolosamente Mauro Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, guarda, buongiorno. È stato il parrucchiere?
1: No, va bene, ok.
0: Alla mia sinistra è apparsa invece in un suo giallo splendore, oggi giallissima, la nostra Francesca.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno capo. Capasta. Io sono andata dal parrucchiere.
0: Ma io non ho fatto in tempo a chiedere.
1: Uno dei due era andato.
0: Ho sentito odor di parrucchiere entrando. Io ero già qui quando siete entrati. Ho sentito questo odor di parrucchiere. Va bene, allora ragazzi, la radio vostra per le prossime tre orette, siccome sono le 13:08, come accade ogni giorno, prima di voi sarà il momento tanto atteso del nostro grandissimo intrattenitore nonché narratore, che con la sua cappellanza oggi c'ha anche una bella pettinanza, soprattutto una permanentanza che dura tanto, che ci ha fatto in quella testa chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 24 giugno 2026. Il seguito è tramortito, seguito da due giovani monopattini, un 66enne rapinato a Torino, una ginocchiata e lo strappo della collana d'oro. Il fatto è avvenuto lì, dopo avergli strappato via la collana, i due si sono dati alla fuga a bordo del guizzante monopattino. Un colpo avvenuto alle spalle, avvicinato da due dei ragazzi, sceso dal mezzo, e l'uomo sarebbe stato prima colpito con una ginocchiata dolorosissima alla schiena, poi si è consumato lo scippo della collana d'oro con uno strappo che ha lasciato l'uomo e sull'uomo i segni all'altezza del collo. Infine la fuga. Il colosso cinese Alibaba fa causa.

0: quello degli uomini. Ma perché accade così? Bah, è comunque un dato che, come si dice, dovrebbe fare riflettere. Dice il bravissimo e simpaticissimo attore Filippo Scarafia, quello che fa Roberto Landi nel Paradiso delle Signore. Erano rimaste tante cose in sospeso sul mio personaggio, che doveva capire e ritrovare se stesso. Ah, Scarafia, ma l'ha trovato se stesso o no? Faccia sapere interesse al top per la sua situazione. Il basket, c'è un nuovo mito. E Giannis Antetokounmpo passa da Milwaukee a Miami. Il 31enne cestista greco e un'ala grande centro è stato due volte miglior giocatore della NBA. Con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021. Beh, per ingaggiarlo, che è successo? Che gli Heat hanno avuto la meglio su Boston. Il caso Schwarzer, che nuovamente scuote l'atletica e lo sport italiano. Sono spiazzato, non riesco a comprendere. Così il ministro Andrea Abodi si esprime sul nuovo caso doping che vede coinvolto il marciatore italiano. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, favorendo un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buono altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: la la la la
1: la la la la
0: la la la la la la
2: la. Molto bene, sfogo.
1: Che partenza.
2: Bene, bene, bene. Cominciamo bene, cominciamo bene, molto bene. Va bene, buongiorno, bentrovati. Oggi sei da spremere?
1: Oggi sono un lime
2: sei
1: con le
2: lime.
1: Gambe.
2: Oggi sì, sei sì, lime sì. E quindi ti spremeremo, cara signora Francesca. Salutiamo quel
3: pesciolone bestione
2: di Andrea Mazzellone.
1: Ciao,
2: che
1: Andy.
2: È di fronte a noi e lo vedremo purtroppo per le prossime tre orette, a meno che non si nasconda sotto il tavolo.
1: Volendo potrebbe
2: due volte
1: anche
2: si nasconde, due volte si nasconde. Va, sì, giù, sì, va, sì. Giù, va giù, va giù, va giù, va giù.
1: E diciamo, ma dov'è? Era lì.
2: E invece era lì, era lì. Nasconde.
1: Ma noi chi?
2: Ah, noi chi?
1: Noi
2: sì.
1: Chi?
3: Mauro Marino,
2: fermo.
3: Francesca Leto,
1: eccoci qua, lei, eccoci qua, lei. E c'è anche lui che non manca mai, il nostro numero, il 331 995 0095. Grazie, perché già siamo stati accolti da molti messaggi, grazie mille.
2: È vero. Ho visto anche la mia ex caserma dove ho fatto il militare, mamma mia ragazzi,
1: a Fossano, vero?
2: Sì, esatto, poi ne parleremo. Intanto abbiamo aperto con Francesco Gabbani e viceversa,
4: state.
2: Appunto. E poi Mac and Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Ecco,
2: abbiamo fatto tutto.
1: Se volete le secchiate d'acqua, scrivete, perché
2: sì,
1: fa caldo.
2: Sì, abbiamo più fresche e meno fresche, fateci sapere voi. C'è anche a temperatura ambiente, se voglio anche gasata, se vi va.
1: Veramente?
2: Sì, abbiamo tutti.
1: Bello,
2: tutti
1: gasata,
2: quindi
1: bello.
2: Scrivete pure. Okay. Abbiamo detto tutto, andiamo
1: sì,
2: al cinema.
1: Andiamo.
2: Pochi secondi come sempre, via.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: ho un'idea.
1: Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale
2: ci
1: idea?
2: Sta, ci sta.
1: È l'idea, è l'idea, è niente. Comunque era Annalisa.
2: Era lei, sì.
1: Sì. Basta?
2: E torniamo subito.
1: Volevi dire qualcosa?
2: No.
1: Allora andiamo pure.
2: Andiamo.
1: Grazie.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Attenzione, grande promo da Teddy!
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
15: Anche su un mezzo non tuo?
14: Sì.
15: E offre anche tutela legale.
14: Mi fai parlare?
15: E assistenza sanitaria e a casa.
14: Esatto, Moby, perché ACI
15: è il club sempre vicino a te.
14: Almeno la chiusura posso dirla io?
15: Ok, socia.
14: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok,

0: Sorry?
1: Scusa?
0: Lo siento. I pinguini tattici nucleari prima Tananai con un po' di veleno. Scusa, c'ho un po' di l'aria condizionata. Vuoi farla tu la sigla?
1: Allora,
0: prego,
1: sì,
0: grazie.
1: Dai, ok, siamo pronti per il primo giro dei saluti.

0: che Cervantes si chiama. Ma basta.
1: Adesso siamo allora qua proprio seduti a bordo piscina.
0: Sì,
1: con
0: è vero,
1: i piedi
0: è vero,
1: dentro.
0: Alle 4 c'è acqua e gym, mi raccomando.
1: Va bene,
0: con Francesca.
1: Okay.
0: Ma ne parleremo la settimana prossima. Ciao FM, auguri a tutti. Giovanni, un abbraccio a mio fratello che purtroppo non c'è più. Dice a Torino: festa, Mauro, ti mando foto e video che mi ha inviato dalla caserma di Fossano. Sabato c'è stato il raduno degli ausiliari. Un abbraccio grande, grande a voi, Stefano. Grazie, Stefano.
1: Viva, viva.
0: Dove io ho fatto il militare, la caserma dei carabinieri, il corso allievi lì a Fossano.
1: Chissà, Fossano, le fossanesi cosa ne hanno visto?
0: Fossano è paese nativo, diciamo,
1: di Paola,
0: nativo
1: Paola
0: di Paola Barale, certo,
1: sì, sì,
0: che lavorava con me in discoteca.
1: Era una tua amica,
0: certo.
1: Allora, ciao, Mauro.
2: Ciao, Paola,
1: ciao
2: Barale,
1: Francesca.
2: Come stai? Tutto bene, grazie. Anche tu.
0: Parla un po' come Costanzo, buonanima, Paola Barale. Poi
1: c'è Anna che ci scrive: ci augura una buona giornata. Anche lei augura buon San Giovanni. Dice: non so se lo festeggiate lì, ma chi è?
0: Sono io. Volevamo fare gli auguri al nostro Giovanni Nisi.
1: Esatto.
0: Perché è di là e mi ha detto stamattina che lui festeggia tutti i vari San Giovanni che ci sono in Italia. Sono parecchi, non solo oggi.
1: Bravo.
0: E quindi
1: allora,
0: tanti auguri, Giovanni. Poi,
1: anche quello di oggi, a Torino hanno fatto il falò. Ci
0: sì, è vero, Anna. è vero. Poi vai avanti che ho perso il filo. Scusa.
1: Buongiorno e buon mercoledì, carissimi FM. Il pomeriggio è sempre piacevole, grazie alla vostra compagnia. Un abbraccio dal vostro affezionato Leo dalla Sardegna.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Buongiorno,
1: Leo.
0: Volevo fare gli auguri, buon compleanno a Bea e Angelica, sorelle gemelle di Monte Cremasco, provincia di Crema. Tantissimi auguri, un abbraccio da Moreno, Samantha e Dennis. Tanti auguri.
1: Auguri, che bello. Hai detto Cremona?
0: Sì.
1: Ciao Francesca, ciao Mauro, saluti da Brooklyn.
0: Andiamo. Ah, bene, vicino a Cremona.
1: Sì,
0: certo,
1: esatto, sì. In casa, in auto, in ufficio, sì, sempre
0: bravo,
1: ascoltando
0: bravo,
1: il mio
0: bravo
1: favorite morning show.
0: Grazie, perché, no, caro James.
1: James, grazie.
0: Grazie a te e per tutti gli altri e per te abbiamo la prossima canzone che è il signor Rain.
1: Sì.
0: Supereroi, bellissima.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sì, sì, sì, tranquillo. Va bene, dai, cioè, scusa, sono in diretta. Ciao, devo chiudere. Ciao. Bresh.
1: Cosa dice?
0: Vuole sapere come stavamo.
1: Ah, beh, lui lo sappiamo.
0: Domina cosa ho risposto?
1: Da Dio.
0: Brava. Finiamo il giro?
1: Dai. Via. Ciao amici, fate tanti auguri di buon compleanno a Papessa dai Street Street. Vi ascoltiamo mentre torniamo dal lavoro. Un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Papessa, tanti auguri. Fate anche un in bocca al lupo a mia moglie Mary, che ha un esame di somministrazione alimenti e bevande. Grazie mille Alessandro da Brescia. In bocca al lupo e fateci sapere com'è andata.
1: Fateci sapere. Ciao carissimi, ho appena finito di lavorare, sto tornando a casa e la mia macchina segna 41 gradi. Mi mandate una bella secchiata fresca.
0: Certo.
1: Da Verona, eccola.
0: Abbiamo qui le secchiate a vostra completa disposizione.
1: Ah,
0: e
1: sì, sì, sì.
0: Noi tranquillamente, quando avete bisogno, ve le facciamo, va bene? Perfetto.
1: Esatto.
0: C'è una canzone molto bella che ci piace molto e che sicuramente canteremo.
1: Ovvio, la sappiamo tutti.
0: Però la canta sempre meglio lui.
1: Ovvio, sì.

0: come lo faceva lui, eh.
1: Un po' più indietro, un po' più a destra. No, no,
0: devi stai aiutando a parcheggiare lì sotto?
1: No, devi girare il volante a destra. Ok,
0: ah, è un disastro.
1: Ferma, ferma. Ora gira a sinistra. Un po' più indietro, così, perfetto. Grazie. Era un camion che stava cercando di entrare nel cancello di fronte, scusate.
0: Bene, abbiamo risolto anche quello.
1: Vogliamo salutare e mandare un grosso abbraccio a Mara, la nostra
0: Mara.
1: Ascoltatrice.
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: ti mandiamo
0: sì.
1: un forte abbraccio, Mara. Via, dai.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a €12,99 e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a €49,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo,
1: intenso, cremoso,
2: il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.
1: Se il cuore sta

0: Era Vabbè Ciao di Alfa, prima Tiziano Ferro con Lazza Perdono. Allora, indovina un po' cosa c'è domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
1: Guarda, io lo so cosa c'è, lo sanno tutti ormai. Dai, c'era l'Italia Live, il concerto, perché lo presenta Notino.
0: Esatto.
1: Perché sul palco ci sarà un'orchestra fantastica diretta dal maestro Bruno Santori per cantare con degli arrangiamenti speciali tutti i brani di questi artisti.
0: Diciamo qualche nome: Achille Lauro, Bambole di Pezza, anzi, diciamo tutti in ordine alfabetico che è meglio. Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Live Trend per Spotify c'è Samurai J.
1: Seguiteci perché potrete seguire su Radio Italia TV, su Radio Italia Solo Musica Italiana in streaming, su tutte le nostre piattaforme, sui canali ufficiali Radio Italia e tutte le pagine social, in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
0: C'è anche l'hashtag ufficiale che rilive tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. Abbiamo detto Sal Da Vinci?
1: Sì, l'ho sentito nominare.

0: senti Steph Burn come suona.
1: Grande,
0: senti.
1: Allora c'è Roby da Ancona, dice: ciao Mauro e Francesca, seconda serata con il grande Vasco Rossi.
0: Bravo,
1: perché è ad Ancona,
0: bravo.
1: È ad Ancona.
0: È lì,
1: è ancora ad Ancona, è Ancona, ancora, ancora ad Ancona.
0: È sempre ad Ancona.
1: Sì, sì,
0: è sempre
1: Ancona,
0: ad Ancona.
1: Prego.
0: Vado, noi andiamo avanti adesso a dire Ancona,
1: sì,
0: Ancona,
1: sì, certo.
0: Che sono le due.
1: Ancona, ancora, ancora.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: La seconda oretta insieme. Allora, c'è un'idea che ci danno per sconfiggere il caldo, soprattutto
1: che
0: la
1: bella
0: notte.
1: Idea, sì, proprio sì.
0: Senza ricorrere all'aria condizionata, ovviamente, potrebbe essere, dicono, l'utilizzo di calzini gelati.
1: Non il calzino gelato, nel senso che te lo mangi.
0: Calzini gelati. In pratica basterebbe mettere un paio di calzini in frigorifero durante il giorno e infilarli ai piedi prima di andare a letto la sera.
1: Allora io lo farò, lo provo stasera, domani.
0: Non in freezer, perché sennò devi metterci anche il piede dentro. Perché la
1: Ricordati di chiedermelo domani.
0: Se domani l'hai fatto.
1: Io oggi, quando finiamo alle 4, vado a mettere i calzini in frigo. Proviamo tutti.
0: Ah, dice
1: perché
0: che ti rinfresca tutto. Ma lo dice la Croce Rossa,
1: sembra un metodo molto carino. Pratico, sì, sì. Metteteli puliti però i calzini.
0: Se non salta la corrente perché fa col caldo, sai che si spegne tutto. Comunque.
1: Esatto. Poi altre soluzioni.
0: No, questo diceva la Croce Rossa.
1: Cioè, anche di fare la doccia fresca prima
0: di
1: andare a dormire.
0: Il fatto del calzino si basa sul meccanismo di termoregolazione attraverso le estremità. Cioè, in pratica, raffreddando i piedi si rinfresca tutto il corpo.
1: E se metto sia guanti
0: io metterei anche i guanti. Quindi mettiamo i calzini e i guanti in frigo. Prima di andare a dormire, ti infili i guanti. E i calzini e anche un cappello eventualmente
1: fresco.
0: Così almeno sei più al fresco.
1: Sì.
0: Non sarebbe male.
1: Io comunque oggi provo.
0: Proviamo.
1: È deciso.
0: Vabbè, amici, provate, fateci sapere.
1: Provate. Poi consiglia anche la Croce Rossa di fare la doccia fresca o tiepida poco prima di coricarsi, sempre per questa cosa della termoregolazione.
0: Esatto.
1: E di non cenare tardi, cenate presto.
0: E magari così... evitate bene una bottiglia di vino, perché non sembra malicola un vaso dilatatore,
1: esatto.
0: Fa un caldo infernale.
1: No.
0: Vabbè, provate. Fateci sapere. Intanto c'è il Disco Italia, prego.
2: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: sta?
1: Sta sì. Gali, sta con Caritalia, sta Gaia, prima Gali, Gaia, scioglilingua con Bossa Nostra qui a, nel

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: bailar.
1: A bailar.
0: A bailar, certo. Domenico del Mondo di Giovanotti a bailar. Allora, da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti, ovunque tu sia. Puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso, prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi. Promo valida fino a domenica.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
14: Il supermercato è in chiusura!
15: Abbiamo dimenticato l'acqua!
16: Vado io!
13: Sì, ma leggera, eh?
17: Poco poco sodio, mi raccomando!
13: Sì, però anche per i più piccoli.
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
14: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!

0: meraviglioso, bellissima la canzone dei Negramaro che sono in giro, sono in tour. Prima c'erano Blanco ed Elisa, sì, con Ricordi. Parlavamo del fatto che la Croce Rossa consiglia, per rinfrescarsi, di mettere un paio di calzini in frigorifero durante il giorno e infilarli ai piedi prima di andare a letto. Molti ci hanno scritto su questo argomento, però c'è qualcuno che lo fa al contrario.
1: Qualcuno lo fa al contrario, Pinuccia. Ci scrive dalla Sicilia Bedda. Dice che lei d'inverno, quando fa molto freddo, fa un bel piediluvio con l'acqua bollente, ecco, ovviamente al punto giusto, e si riscalda così subito, per mantenere il calore, per andare a dormire.
0: Prendi i calzini, metti

0: sul termosifone e fai, esatto, la stessa cosa anche che fai l'estate col frigo.
1: Giusto, giusto.
0: Va bene, abbiamo anche altri messaggi, quindi facciamo il girettino dei saluti a caso, andiamo pure, eccoli qua.
1: Ciao Francesca, ciao Mauro, un saluto qui dalla Germania da Giuseppe. Ciao, Giuseppe. Per ora abbiamo 38 gradi, vi mandate una secchiata d'acqua.
0: Certo,
1: per
0: certo,
1: favore,
0: certo,
1: anche
0: certo,
1: se la distanza certo è lunga, arriva lo stesso, ah, Giuseppe.
0: Beh, più o meno come qua, dai, 38. Marino e Francesca, sto rientrando da Stoccarda, quindi sempre in Germania, poco traffico, dice il nostro amico Claudio. Buon viaggio.
1: Buon
0: viaggio.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Sì, anche in Germania, anche certo. In Germania. Ciao, vi sto ascoltando dal lavoro mentre pulisco case e vacanze. Ci vediamo presto a Palermo, io
0: bene,
1: ci sarò.
0: Grande,
1: Rachele, evviva, grazie.
0: Firenze, da Firenze è tutto, ci scrive Franci, quanti gradi sono? 44?
1: 44.
0: 44, mamma mia. Poi.
1: Auguri a tutti Giovanni, un bacio grande, Carla da Acquiterme. Ciao Carla.
0: Carla. E poi abbiamo Alessandro da Pomezia, ci manda la sua freddurina, una gara tra evangelisti non vince mai nessuno. Perché?
1: Perché secondo Matteo, secondo Luca, secondo Giovanni, tutti secondi sono.
0: Secondo me c'è il cinema, prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: La domanda è sempre quella: meglio un dito nella piaga o un dito
1: dipende
0: nel naso?
1: Bisogna vedere dove.
0: Comunque, era la nuova canzone di Dito nella piaga, Businessman, e prima Eddie Brock, Non è mica te, che Francesca ha cantato a squarciagola.
1: Esatto. Vabbè. Poi sei arrivato tu che mi hai detto: oh, calma, calma, perché basta.
0: Ero,
1: perché qua
0: nella stanza di fianco si sentiva
1: Eddie. La canterò sempre, sì, Eddie, sempre.
0: Allora, non si può lavorare con tutti questi gradi, dice Gennaro d'Aversa. Tu che sei di Aversa.
1: Sono andata a guardare ad Aversa, dove c'è lui, ci sono 37 gradi
0: sul suo cruscotto. C'è la foto, c'è la foto.
1: Sì.
0: Poi.
1: Ciao ragazzi, sono Piera da Macerata. Sto andando al concerto ad Ancona, tanto per ritornare lì.
0: Brava.
1: Al concerto di Vasco Rossi, che bello.
0: Troverai il pollo e chi c'è? La Giane?
1: Troverai il nostro.
0: No, chi c'è? Chi c'è? Vabbè, il pollo.
1: Troverai
0: il
1: nostro staff che è là.
0: Il
1: certo.
0: Pollo, c'è il pollo. Ecco. Con Francesco? No, chi c'è? Qualcun altro. Vabbè, comunque troverai qualcuno di noi.
1: Ci trovate.
0: Poi, ciao ragazzi, come state? Io alla grande. Tra l'altro al lavoro mi hanno cambiato mansione, ora posso ascoltarvi. Oh. Lavo tutto il giorno con un'idropulitrice sotto le cuffie o le cuffiette. E quindi adesso vi ascolto, però è a casa. Ciao Tony.
1: Ciao Tony. Poi abbiamo una battutina.
0: Sì, vai.
1: Allora, selezione del personale. Qual è il suo livello d'inglese?
0: Beh, ottimo.
1: Bene, allora traduca. Roberto ha una macchina rossa.
0: Robert Redford.

0: Era carina, grazie,
1: grazie
0: a Giorgia Varese.
1: Grazie Gio.
0: Ci è piaciuta.
1: A me è piaciuta tantissimo.
0: Anche a me. Vabbè.
1: Senti chi
0: abbiamo
1: c'è?
0: Zucchero Sugar Fornaciari, questa canzone ci piace molto, l'ascoltiamo molto volentieri qui sulla radio della musica italiana. Sì. Senti la cassa che pompa, eh? Vai, partigiano. Reggiano.

0: Yo-yo.
1: Yo-yo.
0: È così. Allora, il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva a Radio Italia Trend per Spotify, che è una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: E allora non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farvi rivivere ogni emozione.
0: E allora scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza,
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Quando ci fa sentire

0: grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Bravo Ermal, riascoltato nel pomeriggio della radio con la musica italiana. Allora, non so se avete fatto caso, ma lo stregone ha colpito, ne ha parlato nei giorni scorsi i nostri colleghi. Insomma, per proteggere la sua nazionale dall'assalto dell'Inghilterra, lo stregone ghanese Nana Kwaku Bosnam ha lanciato la sua maledizione sul bomber inglese Harry Kane. E non so se avete visto la partita dei mondiali ieri sera, sapete com'è andata. Praticamente Kane non ha segnato, hanno pareggiato, hanno finito 0-0, quindi ha portato a casa un punto, diciamo.
1: Comunque quello che possiamo dire di questo stregone ghanese Nana Kwaku, praticamente ha già quasi 24 milioni di follower, sì, lui su Instagram, sì. E tra l'altro si è vantato anche di questa cosa, certo. Dice che lui è lo sciamano, è la più potente entità spirituale al mondo, quindi...
0: Però insomma, praticamente ha detto che il rito che ha fatto ha funzionato, perché gli inglesi non sono riusciti a segnare, soprattutto Kane non è riuscito a segnare. Poi però ha compiuto un lungo rito con cui ha liberato Kane dalla maledizione della sua squadra, in modo che possa tornare a fare gol già dalla prossima partita.
1: E ha detto: sei mio amico adesso.
0: Sei mio amico, sei
1: Kane,
0: mio amico.
1: Finito tutto, ecco.
0: Però
1: bene.
0: A quanto pare ha funzionato,
1: Non lo so,
0: il Ghana non ha preso gol ieri sera.
1: Devo andare a vedere questo Nana Kwaku Bonsam.
0: È un personaggio carino, valla a vedere, perché è abbastanza interessante. Staremo a vedere, ma non è che ci ha fatto la maledizione a noi in Italia anche, che non ci ha fatto andare ai mondiali?
1: Ce l'ha fatta prima che iniziasse tutto.
0: No, chiedo, perché sai così, vabbè.
1: In effetti.
0: Mi ami o mi odi?
1: Beh, ma che risposta.
0: No, ma è Elodie, mica. Bugie con un do

0: mentre ti prepari di uscire, sono arrivate un paio di freddure mentre andava la canzone delle vibrazioni.
1: Vero?
0: Una riguarda, eccola qua, caro accompagni tu Laura a nuoto?
1: Ma non la trovo.
0: Ma non posso
1: più
0: accompagnarla in macchina come tutti, dice?
1: Sì. Leggiamo anche l'altra.
0: Sì, dai, via, vai.
1: Amore, cosa posso mettermi stasera per sembrare più sexy?
0: Ma niente, mettiti l'anima in pace.

0: una favola.
1: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: così.
1: Sfogati con noi.
0: Lo sfogo, lo sfogo. Molto bene, grazie.
1: comunque sì. Volevo dire che grazie. Da quando lo sfogo è entrato nella mia vita
0: è tutto cambiato.
1: Mi sento molto meglio.
0: Ora balli sul mondo. Va bene, prima c'era anche Giorgia con Corpi Celesti. Attenzione, è entrato in funzione il portale della polizia che raccoglie online le multe, i verbali, le foto, gli autovelox e i pagamenti delle sanzioni. Quindi non ci sono più scuse. Vai sul portale, c'hai la multa, devi pagare, ti fanno vedere anche la foto.
1: Esatto.
0: Dove ti hanno fotografato e a quanto andavi.
1: Fai tutto da lì,
0: tutto online.
1: Verificabile, tutto online. Sono andata anch'io a vedere adesso.
0: C'era
1: si
0: la
1: entra
0: multa?
1: Con lo speed. No, io. Guarda, io ho talmente il terrore di quelle cose, infatti, che appena ne trovo una vado subito a pagare immediatamente. C'è un indirizzo che è portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it.
0: Esatto.
1: E indovina chi gestisce il portale?
0: Dunque, secondo me la polizia.
1: La polizia stradale.
0: Ah, beh, allora certo. Vabbè, comunque non ci sono più scuse. Potete tranquillamente pagare lì, vedete i vostri gli atti, insomma, seguite anche lo stato della pratica e ricevete tutti gli aggiornamenti, volendo anche via mail.
1: Certo, okay? Perfetto. Tutto chiaro, tutto in chiaro.
0: Perfetto, è tutto lì registrato, potete trovare tutto. Io andrei con la prossima.
1: Che bella, mi
0: che
1: piace
0: facciamo?
1: Molto questa novità. Dovremmo...
0: La agitiamo o non la agitiamo?
1: Dovremmo, io non mi fido perché poi c'è un'esplosione. Però ti allontani quando
0: ma questa è acqua naturale, no, qual è? Non è la Coca-Cola
1: Tommaso
0: della
1: Paradiso,
0: canzone.

0: Chi è?
1: C'ho i micini. Ah? C'ho i micini. Va bene, era Cuoricini dei Comacose, prima Tommaso Paradiso con la nuova.
0: Anche oggi su Radio Italia suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
1: Ma in realtà lo è, perché su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito. Ed è gratis, senza parole, eh?
0: Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista, Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal,
8: only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Jake, Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
11: No,
10: perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente.
10: Vabbè, vado a dormire, vai.
9: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
9: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da Stampelli ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
14: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65€. Maggiori informazioni su penny.it.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: È arrivata

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Vola, vola la notte.
1: Cosa fai stasera? Dove vai? Dove devi andare stasera?
0: Questa sera, amici di Treviglio, io sarò da voi a Treviglio per presentare una serata di moda, di musica. Quindi venite in Piazza Setti se ci siete in zona.
1: Che piazza è?
0: Piazza Setti.
1: Tre Settis. A Tre Settis, è carino, esatto. È carino. Parliamo di Gigi D'Alessio, perché Gigi D'Alessio ha annunciato il suo nuovo tanto atteso ritorno allo stadio Maradona e Napoli. Dopo la doppietta di concerti dello scorso anno, la nuova data da segnare è quella del 6 giugno 2027.
0: Volete sapere se i biglietti sono già disponibili?
1: Volevo chiedertelo, i biglietti sono già disponibili?
0: Sì, sono già disponibili. Prima del concerto al Maradona di Napoli, però, Gigi sarà impegnato con un altro giro di live nei Palasport Italiani in autunno, quindi è imperdibile. Tutte le informazioni sul suo calendario sono su Radio Italia.
1: Ma secondo te, ora che abbiamo parlato di Gigi D'Alessio, sì, non mettiamo una canzone?
0: Ma io, se sei d'accordo, la metterei.
1: Mettiamo
0: Me ve, perché a metà
1: mezza verità, è certo.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Con chi?
1: Con te.
0: Ah, ok. Allora, Antonio, ci ha mandato una freddurina molto carina che andiamo a leggere. Ci sono due ragazzi a uno dei loro primi appuntamenti, lui e lei, e lui dice: secondo te sono tonto?
1: Allora, voglio essere franca con te.
0: Franca, secondo te sono tonto?
1: Confessiamo che l'abbiamo dovuta rileggere anche sì, noi no. Un paio di volte.
0: Perché siamo tonti. Mica per altro.
1: Bella questa nuova di Raffa.
0: Sì,
1: mi piace. Pazzi, stupidi ragazzi. Certo.
0: Allora vado di là.
1: No,
0: là.
1: Stai.
0: Vado,
1: no.

0: Stavo remixando la canzone in cuffia perché tu cantavi e mentre andava
1: guarda veramente in questo studio se ci potessero vedere,
0: ma meno male che non ci vedono, ma soprattutto meno male che non ci sentono nei fuori onda, ecco.
1: Ma,
0: questo
1: ma
0: sì,
1: non lo so, comunque volevo dire,
0: e meno male che non ci sentono anche in onda. Scherzo.
1: Se dovete se ci mandate le freddure, mandatecele un po'
0: che le capiamo anche,
1: perché se no se non capiamo
0: vabbè, comunque tra è colpa nostra se non le capiamo. Comunque tra poco l'ultimo giro dei saluti a caso, via.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy,

0: di idee.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: anche questa settimana la classifica italiana, ma questa è Hit Parade, quindi
1: è vero,
0: ci sta.
1: È vero, ci
0: chissà
1: sta,
0: se entrerà
1: ci
0: nella classifica.
1: Allora, salutiamo ancora qualcuno. Bene. Mauro e Franci, vi ascolto
0: ciao
1: tutti i giorni, mi fate troppo ridere,
0: sì,
1: soprattutto quando urlate oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: e bene quando leggete le freddure.
0: Grazie.
1: Tipo prima vi ascoltavo e ridevo da sola. PS, attenzione,
0: sì,
1: salutatemi Luca Camorcia.
0: Ah, sarà un parente
1: sono
0: di Camorcia.
1: Aspetta,
0: allora,
1: aspetta, sono Giuli da Monate, tra parentesi lui sa puntini puntini.
0: Ah, queste cose non
1: allora
0: ci piacciono.
1: Giuli, lui sa.
0: Vabbè, te lo saluteremo appena arriverà. Oggi abbiamo il pesciolone bestione,
1: esatto,
0: qui con noi. Mauro e Francesca, finitore il turno in reparto. Bellissimo accendere la radio e trovare i Modà che sono passati prima, tra l'altro. E quindi
1: esatto,
0: sì, ci
1: esatto
0: scrive qualcuno.
1: Salutiamo
0: ah no, Marusca, Marusca.
1: Marusca. Salutiamo anche il nostro amico Giuseppe da Potenza.
0: Ciao, Giuseppe. Poi Salvatore d'Alessandria, una freddurina. Vabbè, un po' un casino da spiegare. Comunque, grazie. Grazie.
1: Poi ci sono due ragazze che stanno facendo un road trip in Italia.
0: Ecco.
1: Imparano l'italiano ascoltando le nostre canzoni.
0: Sì.
1: Ci chiedono anche una canzone. Sono Kačka e Ivka.
0: Ciao,
1: due
0: ragazze.
1: Ceco,
0: dalla Cecoslovacchia.
1: Esatto.
0: E poi salutate Giorgia e ditele che le voglio bene. Mara, mia sorella, si chiama Matilde lei.
1: Esatto.
0: E poi?
1: Ciao, basta. Io
0: basta,
1: non ho
0: finito?
1: Altri
0: no, Taormina ci ascolta dal negozio. Caldo fuori, ma dentro l'aria condizionata. Dice baci dalla Sicilia e arriveremo anche presto. Intanto andiamo con la prossima. Mannaggia, saperlo, la mandavamo prima questa cosa.
1: No, me l'avevi mandata adesso, va bene.
0: Sì, sì, abbiamo riaperto questo file. Vorrei

0: Buongiorno, ci scrivono qui Michele e Martina che il montaggio del palco procede perfettamente, vi aspettiamo domenica belli freschi.
1: Hai visto la foto anche che hanno mandato?
0: Non l'ho
1: c'è
0: vista.
1: Anche la foto, è vero, il palco è un ottimo punto.
0: Mi ha mandato un'ascoltatrice su Instagram un video dove si vede proprio tutto l'allestimento,
1: ecco.
0: Molto
1: bene,
0: bello.
1: Bene, guarda chi è arrivato.
0: Giudite Marco.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao. Avete visto che limoncello abbiamo oggi qua?
2: Ho anche apprezzato. Molto.
0: La metto in frigo così rimane bella fresca.
2: Ho molto apprezzato la scarpa oro sotto al vestito giallo, devo dire un tocco di classe.
1: Sta bene, sì, grazie, sta bene.
0: Anche la mia scarpa

0: ti piace.
1: Sei coordinato con Marco oggi.
2: Ma no, è che, vabbè, noi abbiamo dei colori basic. Cioè,
0: noi maschietti non è che abbiamo grande scelta. O ti metti le braghe o ti metti le braghe. Nel senso che con una t-shirt o una t-shirt. O
2: t-shirt,
0: una
2: jeans finita. Quella roba lì. Poca creatività.
0: Noi abbiamo poca scelta. Insomma.
1: Vabbè, impegnatevi un po'. Non
2: ma
1: lo
2: perché?
1: So.
2: Perché? Ma sta bene così. Allora.
1: Marco, scusa, hai le scarpe verdi? Io ho sul vestito verde militare dello stesso punto di verde.
3: È vero, facciamo a cambio. Essere.
0: Potresti metterlo, però non metti. Sederti, non ti sedere. Perché
2: dice,
0: tira un po', misura tira di, un po'. La taglia è diversa.
2: Aderente, dai.
0: Tenerlo appena. Ti metti la pancera bella stretta.
1: Ma
0: non perché ti serva, ma no, perché se no non entri nel vestito.
2: Se non fosse per il caldo, la indosserei tutti i giorni.
3: Certo, certo.
0: Comunque anche noi vogliamo la gonna, basta.
3: Ma
0: ecco.
3: Potreste, cioè nessuno ve lo vieta comunque,
0: ah, sì?
3: Ma certo.
0: Certo. Chiedo a Miccio.
3: Un pareo, una sì. cosa, non lo so.
0: Miccio ce la trova.
3: Ma sì,
0: vabbè,
3: sì, sì.
2: Se te ne avanza una, Mauro.
0: Vabbè, che taglia?
2: Possiamo... La provo. Non so possiamo... che taglia.
1: Come non sai che taglia? È la stessa dei pantaloni, Marco.
0: Un XL.
2: Sì, XL.
0: Ma la vuoi lunga al ginocchio o più lunga?
2: Corta, no. Corta, corta.
0: Mini gonna.
2: Corta,
0: quindi poi fai l'accavallamento. Sì. Va bene, niente, anche andiamo che tardi.
3: Bene, con questa bella immagine.
0: Ciao,
3: noi
0: Pesciolone
3: andiamo.
0: Bestione, ciao a tutti.
3: Ciao, grazie mille. Torniamo domani come sempre. Ciao, sono le 4.
0: Ciao, arrivederci. Ciao.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, appunto, Madame Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio a Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: Eccoli qua. Sono arrivati tutti gli Stanzini.
1: Se volete far parte del pubblico in studio, mandate un sms, un WhatsApp. No, non potete.
0: No,
1: è sold out.
0: In privato a Stanzini.
1: Certo.
0: Alla
1: certo.
0: Mail pubblico@stanzini.it.
1: L'unico problema è che è sold out fino ad aprile 2027. Però, insomma, se volete potete iniziare.
0: Allarghiamoci, facciamo certo. Stadio. Facciamo. A proposito di grossi eventi, manca sempre meno a un evento in particolare. Dobbiamo fare i conti giusti, perché ieri non siamo partiti. Quando è? Abbiamo iniziato lunedì.
1: Ieri abbiamo saltato il countdown, mancano 5 giorni a Radio Italia Live il concerto dal Foro Italico nella meravigliosa città di Palermo. Anche a me stanno arrivando un sacco di messaggi di persone che passano davanti al Foro Italico e fanno le foto al palco che sta iniziando a prendere forma.
0: Sì, è molto, vabbè, è inutile sprecare altre parole se non siete mai stati, siete in zona, andate a cercare online e capirete quello che stiamo provando a descrivervi goffamente.
1: Oh, ma poi andate a cercare online, voglio dire, domenica, se non avete la possibilità di venire lì al Foro Italico direttamente, 20:40, non c'è modo di perderselo il Radio Italia Live.
0: Ho capito,
1: concerto,
0: però glielo stiamo dicendo noi, uno che ascolta dice: ma io vado a sentire questi due buffoni. Cioè, no, c'ha ragione.
1: Ma mica vengono a sentire noi, vengono a sentire tutti gli artisti.
0: C'è tutto un cast. Anzi, facciamo una cosa: nel corso di queste due ore, magari facciamo un ripassino su tutto il cast.
1: Io mi sento molto preparata.
0: Dai.
1: Va bene. Allora, fra un attimo vi diciamo tutto quanto. Però abbiamo anche due ore da trascorrere insieme in cui dobbiamo parlare di un po' di cose. Ci sono aggiornamenti, ci sono cose che riguardano anche i mondiali.
0: Vero,
1: insomma,
0: vero. Abbiamo un sacco di musica da ascoltare, io direi di iniziare.
1: Vai!
3: Disco Italia è Cabana di Rama.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Renato Zero, cercami su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo una cosa da dirvi.
0: Sì.
1: Da Notino trovate prodotti di bellezza per tutti, ovunque voi siate. Potete scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino vi aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto. Utilizzando il codice Notino potrete ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
1: La promo è valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto!
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
14: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, tutta la bellezza in un click.
20: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
21: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Annalisa, sinceramente, ecco, la cosa, l'interrogativo di cui parleremo adesso, che si è posto un calciatore che in questo momento sta partecipando ai mondiali, ha bisogno di una risposta sincera.
1: Sì, perché è complicato effettivamente. Sì. Allora, spesso ci siamo trovati a parlare di persone che magari avevano spostato la data del matrimonio, cose di questo genere, perché c'era una partita importante della loro squadra del cuore, no?
0: Sì, è capitato da tifosi. Pensa se tu sei invece un calciatore,
1: esatto,
0: che sta partecipando ai mondiali, che comunque è una competizione, è la competizione più importante di sempre per un calciatore.
1: Però se ti nasce un figlio, allora che cosa è successo? Che c'è una giornalista francese che si chiama France Piron.
0: Come si chiama?
1: France Piron.
0: France Piron.
1: Che ha parlato di Jeremy Doku.
0: Jeremy Doku,
1: Doku.
0: Grande calciatore, che in questi giorni si è trovato proprio di fronte a questa scelta, cioè il ritiro con la nazionale belga per il mondiale. Allora cosa fai? Vai ad assistere alla nascita del tuo primo figlio oppure resti dall'altra parte del mondo con la squadra?
1: La giornalista ha detto: la Coppa del Mondo è una gioia incredibile, ci sono centinaia di calciatori che ucciderebbero per esserci, eppure tu hai voluto andartene. Quindi diciamo che il giudizio da parte di questa giornalista era negativo nei confronti di questa decisione che ha preso Doku.
0: Ha aggiunto anche un'altra cosa, onestamente.
1: Cosa?
0: Ha aggiunto che comunque lui lì non è che fosse proprio utile.
1: No,
0: ha aggiunto questa cosa, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: pesante. Sì, sì, sì. Ma lì nei mondiali o lì alla nascita del figlio?
0: Alla nascita, nei mondiali è molto utile perché un calciatore fortissimo.
1: E forse è peggio ancora.
0: È molto peggio. Il punto qual è? Doku è andato.
1: Sì.
0: E quindi
1: poi
0: tornerà.
1: È ritornato,
0: sì, esatto,
1: a Seattle.
0: Esatto, è tornato. Però questa cosa fa discutere, nel senso che se tu hai un'occasione nella vita, perché il mondiale per alcuni calciatori in determinate età è l'occasione della vita. Ma dall'altra parte hai la nascita di tuo figlio, cosa fai?
1: Vabbè, è andato e tornato. Cioè, secondo me non è vero che non è utile il padre nel momento della nascita del figlio. È sempre utile e dovrà essere utile anche nel resto della vita del bambino.
0: Chi è quello che sviene lì? Uno deve esserci.
1: Ma certo. Chiaro. Uno che devono raccogliere da qualche parte deve essere.
0: No, adesso banalizziamo. In realtà anch'io credo che sia molto importante. Però questo dibattito ha acceso non solo i giornali in Francia, in Belgio, ma anche i social.
1: Anche sì, l'opinione pubblica, e quindi vogliamo sapere anche che cosa ne pensate voi. Ditecelo al 331 995 0095. Ha fatto bene o ha fatto male Doku?
0: Federica Abate con Superman.

0: I pinguini tattici nucleari giovani wannabe su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci torniamo a parlare dell'affair Doku, però prima volevamo raccontarvi proprio dei pinguini tattici nucleari che si stanno divertendo in questo momento con Roller Coaster Tycoon, che è un videogioco dove si costruiscono e gestiscono parchi di divertimento.
0: Bellissimo! È un videogame bellissimo. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, spiego brevemente. Bisogna costruire proprio dei parchi giochi giganteschi. Ci sono alcune attrazioni che sono già fatte, però ad esempio le montagne russe le costruite voi da zero.
1: Certo.
0: Si può scegliere l'altezza e poi devi valutare anche quanto sono soddisfatti i clienti che frequentano il parco giochi.
1: La struttura che hanno creato loro si chiama Helio World, per citare sia il loro album Hell World che Helio Biffi,
0: giusto,
1: i componenti. Tra l'altro credo sia quello più nerd, perché poi c'è, ascoltavo un podcast online con gli agioni in via di gioia in cui si diceva proprio che c'è sto gruppo di musicisti che la sera si riunisce per giocare online.
0: Bellissimo, bravissimo. Comunque potremmo indagare ancora di più anche
1: a Palermo.
0: Certo,
1: perché ci saranno proprio i pinguini tattici nucleari, quindi se siete curiosi ne sapremo di più nei prossimi giorni.
0: Quindi glielo chiediamo.
1: Glielo chiediamo, dai, glielo chiediamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, canto d'amore. Ritorniamo a parlare dell'affair Doku.
2: Doku, sì, abbiamo dei messaggi.
1: Sì, vero? Sì, sì.
2: Doku
1: perché...
2: che ha lasciato, lo ricordiamo, il ritiro del Belgio per qualche giorno per assistere alla nascita del suo figlio.
1: Barbara da Benevento dice, vabbè, non avrà rimorso nessuno dei due casi, perché lui comunque continuerà a giocare il mondiale, però non si è perso la nascita di suo figlio, quindi ha fatto benissimo. E poi aggiunge, questa è la dimostrazione che qualche volta anche gli uomini riescono a fare due cose contemporaneamente.
2: Certo, certo. Vabbè, ragazzi, noi, capito, noi ancora siamo fermi qua. Vabbè, con tutto l'affetto del mondo, noi facciamo una cosa alla volta e la facciamo bene. Perché?
1: Perché
2: quello è andato in Belgio e la prossima partita non la gioca.
1: Ah sì?
2: Hai capito qual
1: è
2: il punto?
1: Vabbè, ma è una. Vabbè, comunque il discorso è che ad esempio io due cose contemporaneamente non le riesco a fare, quindi ho riequilibrato tutta la situazione. Io non ci riesco, non sono.
2: Io le riesco a fare, riesco a lavorare, a sopportarti.
1: Mamma mia, ma che cos'è oggi? Oh, oggi è un fire proprio.
3: Tronic, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di

0: stare bene.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Wind Tre Protetti, a casa tutto bene. Wind Tre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it.
4: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
7: Il supermercato è in chiusura!
8: Abbiamo dimenticato l'acqua!
9: Vado io!
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando!
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Ve l'avevamo promesso che vi avremmo parlato un po' più nel dettaglio di che cosa succederà, brevissimo.
2: Recappone?
1: Sì.
2: Andiamo?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno.
2: Vai.
1: Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini che abbiamo appena ascoltato,
2: sì.
1: Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J.
2: Respira perché io vi do un'informazione importante sui varchi. Apriranno alle ore 15 Piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala. Questi sono i varchi interessati.
1: E ai varchi ci si dovrà presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido, mi raccomando.
2: Sì, esatto, va bene. Per altre informazioni, insomma, nei prossimi giorni.
1: Vabbè, saremo lì.
2: Sì,
1: a,
2: esatto,
1: a breve saremo,
2: esatto,
1: lì, quindi vi diremo,
2: esatto,
1: tutto,
2: quindi
1: da lì,
2: diciamo
1: da lì,
2: tutto
1: da lì.
2: C'è Tananai e questa è Alibi. I wanna see these lights jump on.

0: La testa gira, Fred De Palma e Mischilla Nitta, Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un'altra ora per stare insieme.
1: Sì, se vi va, noi rimaniamo qui ancora per un'ora, sono le 17:02.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: 500 aerei americani decollati da base italiane all'inizio dell'operazione in Iran, dice Rutte, solo voli autorizzati, precisa il ministro della difesa Meloni, riferisca in aula, attacca Conte. La presidente del Consiglio su Trump ribadisce la linea della distensione, nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti, dice oggi la premier al vertice A5 a Berlino. Ucraina al centro dell'incontro in Germania in vista del summit NATO del 7 luglio ad Ankara, sul tavolo anche gli investimenti nella difesa e la sicurezza nel Mediterraneo. Ondata di caldo record in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 17, temperature roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Picchi anche nel resto d'Europa, la situazione è più critica in Francia e in Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è emergenza sanitaria. Rapporto annuale del Parlamento sulle dipendenze, quasi un minorenne su quattro ha fatto uso di una sostanza illegale, cocaina responsabile di un terzo delle morti dovute alla droga. Via libera del Senato tra le contestazioni delle opposizioni al DDL caccia, estenderebbe le aree consentite e limiterebbe le specie protette. Ora il testo passa alla Camera. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo unico calciatore a segnare in 6 mondiali di fila. Inghilterra inchiodata sul pari dal Ghana, Colombia di misura sul Congo.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Puglia, sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, il traffico è rallentato causa fondo stradale dissestato su allacciamento. Strada provinciale 52 Vico del Garganico. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Bagnara Calabra e prima di Scilla, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Molise, sulla statale 87 Sannitica, traffico rallentato sull'incrocio Campobasso, strada statale 375 Gildonese. In Sicilia, sulla statale 192 della Valle del Ditaino, c'è un incendio presso l'incrocio Gerbini-Sferro. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto Malpensa, rallentamenti causa incidente su Terminal 2 aeroporto Malpensa, direzione strada statale 232. In Sardegna, sulla statale 128 Centrale Sarda, traffico rallentato per lavori di manutenzione, dopo l'incrocio Mandas e prima dell'incrocio di Isili. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Circola sempre sulla corsia più libera a destra, utilizzando la corsia veloce solo per il sorpasso.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cesare Cremonini, Poetica, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, sono giorni di maturità dappertutto.
1: Sì.
0: Anche in Francia, pensate.
1: Allora, i più attenti si ricorderanno che avevamo già parlato della maturità francese, però per quanto riguarda il caldo, perché lì non si potranno tenere esami dopo mezzogiorno.
0: Sì, no, comunque adesso, restando seri, le temperature in Francia sono una cosa incredibile, sta mettendo in ginocchio delle città, ci sono dei problemi proprio di salute, quindi sì, è molto peggio rispetto che in Italia.
1: E però adesso la Francia torna a far parlare del suo esame di Stato, perché ci sono delle domande alle quali i ragazzi devono dimostrare di saper rispondere, ma sono domande non sul programma, sono domande esistenziali, altissime, difficilissime.
0: Una prova scritta di filosofia. Alcune domande sono tipo: abbiamo il controllo delle nostre parole? Oppure: si può essere felici quando gli altri non lo sono?
1: Urca, questa qua, la seconda è terribile. Non saprei mai rispondere a una cosa.
0: Non credo ci sia una risposta giusta. L'obiettivo di fatto è valutare se gli studenti siano in grado di articolare in modo autonomo un discorso coerente, ok? Esprimendolo in modo chiaro. Penso, cioè, che arrivata la maturità, se non lo sanno. Vabbè, comunque.
1: Sì, vabbè, però secondo me poi, trattandosi di filosofia, che è una materia che è molto rilevante nella formazione degli studenti francesi, per loro è molto importante, io immagino che nel dare la risposta uno bravo cita magari anche dei filosofi di riferimento che si sono interrogati su queste cose qui.
0: È uno bravo, uno che non sa cosa rispondere, cita gli altri, secondo me, no?
1: Urca!
0: Ah, sì, ma dai, ma onestamente loro lo fanno perché comunque, vedi, nel sistema scolastico francese la cosa che ho scoperto è che la filosofia è la materia comune a tutti.
1: Sì, tutti.
0: Anche chi fa un istituto tecnico studia filosofia, perché loro sono figli degli illuministi, cioè hanno tutta
1: questa, pensatori,
0: questa tranche. L'ho detto tranche.
1: Tranche non c'entra niente,
0: ma mi piace.
1: Va bene. Ci sta. Vabbè.
0: E quindi questa tranche di esami loro dovranno fare questa cosa. Beh, bello comunque.
1: Vabbè, visto che ormai bisogna fare sfoggio del proprio accento francese, io vorrei sapere che cosa ne pensa Macron. Così abbiamo chiuso, così a posto.
0: Va bene, tutte le altre parole che vengono in francese non si possono dire.
1: No!
0: Non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un

0: Vasco Rossi, siamo qui su Radio Italia, solo musica italiana. Prima Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.
1: Vogliamo dirvi una cosa importante che riguarda alcuni gesti che possono fare la differenza, come la donazione di sangue e di plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Jake, Alex.

0: House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
1: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: scattare una foto.
1: Elisa Amore è su Radio Italia, solo musica italiana. Torniamo a parlare di scuola, ma parliamo di quello che è successo in un liceo, il liceo Manzoni di Latina, che è un liceo musicale.
2: Sì, okay. È diventato celebre alle cronache italiane Matteo Di Massa, un 19enne appunto del liceo, che ha scritto al ministro dell'istruzione in merito all'esame di maturità, è una cosa che poi ovviamente è diventato virale proprio in merito alle prove.
1: Sì, perché c'era da fare l'analisi di Londin. Ah, l'ho detto giusto, vedi. Londin. Della compositrice francese Cécile Chaminade.
2: Brava, il tuo francese, guarda, mi sorprende.
1: Meglio dell'italiano, direi. A detta di Matteo, questo spartito che bisognava analizzare aveva, abbassa la base, abbassa tutto, 20 errori.
2: Ma anche di più, una ventina, sì, in generale pare che siano stati individuati errori di alterazioni, accordi, ottave, impaginazione, e sono strafalcioni confermati, sai perché?
1: Perché?
2: Perché lo spartito è stato scaricato da internet.
1: Ah, e non si poteva evidentemente, non si poteva.
2: Sai, allora, quando scarichi una partitura da internet, magari è una partitura copiata e non è detto che è stata copiata bene, o trascritta da qualcuno, non è detto che è stata trascritta bene, quindi non è stata presa da un documento originale.
1: Però io mi domando, no? Nel momento in cui tu devi fare credo che sia come se tu dovessi fare l'analisi grammaticale di un testo, no? Più o meno è la stessa cosa.
2: Sì.
1: Ecco, se il testo è sbagliato,
2: sì,
1: come fai a fare l'analisi giusta?
2: No, ma magari conosceva anche bene questa composizione, quindi poi è saltato all'occhio questa cosa, l'ha ricontrollata una volta andata a casa, no? Perché poi sai che...
1: Comunque io posso dire, adesso faranno dei controlli, è stato confermato che comunque aveva ragione Matteo, la prova è risultata comunque valida,
2: sì.
1: Però io lo farei andare direttamente a insegnare Matteo, proprio per dire, se ha beccato gli errori, bravo, vuol dire che la conosceva molto bene.
2: No, magari solo quella, che ne sai?
1: Ah, dici no?
2: Che ne sai? Però bravo, cioè... talento da tutelare, sì.
1: Bene.
2: Perché no?
1: Bene.
2: Perché no?
1: Invece quelli che hanno scaricato un po' meno. Pochino meno, non ho detto niente di tranchant.
2: Io questo attacco al non ministero ho detto niente dell'istruzione di... non lo farei.
1: No, non il ministero dell'istruzione, ho detto la persona nello specifico che ha scaricato, non volevo essere tranchant. Vabbè, senti, Laura Pausini.
2: Vuoi dire di nuovo tranche, per favore?
1: Tranche e tranchant. Ci vorrebbe il mare, Laura Pausini.

0: e me di Biagio Antonacci nel nostro pomeriggio insieme.
1: Marco, vorresti denti più bianchi, ma temi che un dentifricio con effetto sbiancante possa aumentare la sensibilità dentale?
0: Sì, ma da oggi c'è il nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Utilizzato 2 volte al giorno, dona 2 toni di bianco in più in sole 8 settimane.
0: E allo stesso tempo protegge dalla sensibilità dentale.
1: Quindi denti più bianchi e protetti?
0: Sì, con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS

OS. La tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it. Voglio una vita vera.

0: canzone dell'estate.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Partenope, Merck & Cremont con i The Colors e Serena Brancale. Facciamo un punto sui live di tutti e tre.
1: Tutti e tre, tutti e quattro, in realtà. Allora, partiamo da Merck & Cremont. Ieri sera erano a Roma per un evento e dopo sono stati un po' con Samurai J.
0: Sono contento.
1: Vabbè, comunque volevo darti questa informazione.
0: Come già sapete, invece, Serena Brancale è attesa sul foro, sul palco del Foro Italico di Palermo per Radio Italia Live.
1: Domenica 28.
0: Ci siamo. Invece i The Colors partono per il tour estivo venerdì 3 luglio da Mirano, che è in provincia di Venezia. Il tour estivo sarà lungo, quindi se volete trovate tutte le date sul nostro...
1: Mano! Nella nebbia sul nostro sito radioitalia.it. Allora, visto che abbiamo menzionato il Foro Italico di Palermo, volevo ricordare quanti giorni mancano.
0: Quanti?
1: Cinque. Sai perché lo volevo ricordare?
0: No.
1: Perché all'inizio di questo appuntamento di due ore ho dovuto fare il conto con le dita.
0: Adesso sei sicura?
1: Mi sembrava giusto ripetere.
0: Perfetto.
1: Cinque.
0: Perfetto, perfetto. Cinque. Siamo tutti allineati. Ci sono Emma Ercomi a Radio Italia, solo musica italiana, e questa è Vacci Piano.
2: Scusa.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dedicato a te delle vibrazioni in chiusura di queste due ore insieme. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao è ragazzi.
2: Eccolo qua, bentornato, grazie.
1: Senti, bentornato a me.
0: Ha fatto tutto da solo, eccolo qua, bentornato, grazie.
3: Allora Emiliano, io mi ricordo, era due giorni fa giusto che abbiamo detto dell'outfit.
1: Sì.
3: Eri mica vestito di marrone due giorni fa? Di sì, anche se
0: perché?
3: Non è così.
0: Sì, certo.
1: Perché abbiamo immaginato, fossimo, anche se eravamo lontani, fossimo mecciati.
2: Perché tu eri vestito di marrone?
1: Sì, sì, sì.
2: Ah, okay.
1: Sì, sì.
2: Allora, sì, ero vestito di marrone.
1: Eravate mecciati, vedi che meraviglia, anche a distanza, stupendo.
0: Incredibile come questa storia sia vera e corroborata da prove.
1: Prove,
0: certe,
1: sì, ne siamo. Beh, l'ha detto lui.
0: No,
1: l'ha detto lui, io gli credo. Anche se non è vero, di sì.
3: No, io non l'ho sentita questa frase.
1: No, idea.
2: Era negli occhi. Però va bene.
0: Comunque c'era da qualche parte un punto di marrone. Va bene, allora, noi abbiamo finito per oggi. Ci si risente domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio.
1: Sono le 18:01. Ciao a tutti. Ah, Edo Stanzini, grazie, ciao.

0: bilaterale che abbiamo sempre rispettato. Meloni, leader mondiale che ha fatto lavoro eccellente, dice l'ambasciatore americano in Italia, Sky TG24. Ribadita la linea sugli Stati Uniti, la Presidente del Consiglio al vertice A5 a Berlino in vista del summit NATO di luglio sull'Ucraina, difesa e sicurezza nel Mediterraneo. Anche ispettori americani con quelli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani, annuncia Trump, su Hormuz rassicura, non ci saranno pedaggi. Ondata di caldo record in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 17, temperature roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Picchi anche nel resto d'Europa, le situazioni più critiche in Francia e in Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è emergenza sanitaria. Processo Regeni, la tortura è un crimine contro l'umanità, dice il legale di parte civile dei genitori del ricercatore ucciso. Il governo chiede un risarcimento di 2 milioni di euro. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo unico calciatore a segnare in 6 mondiali di fila, Inghilterra inchiodata sul pari dal Ghana, Colombia di misura sul Congo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Luciano Ligabue, quella che non sei, su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovati e bentornato anche a Nino.
1: Grazie, quelli che siamo allora, sicuramente.
0: Quelli che siamo sicuri, da
1: buonasera
0: quale 21?
1: A tutti, ben ritrovati, buon mercoledì, buon San Giovanni, perché 24 di giugno.
0: E oggi?
1: Oggi è San Giovanni.
0: Ops. San Giovanni, tanti auguri.
1: Patrono
0: a tutti
1: di un sacco di città, ma essendo vissuto a lungo a Firenze, patrono di Firenze, che stasera ci sono i fuochi d'artificio.
0: Invece ho visto un sacco di persone che ieri sera hanno fatto l'acqua di San Giovanni con
1: che
0: i fiori galleggianti.
1: Ah, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Bellissimo, anche Paoletta ho visto che l'ha fatta.
1: Di buon auspicio, credo.
0: Sì, bello da vedere, bellissimo. Molto non so bene la storia, se qualcuno ce la vuole raccontare, la sa. Il nostro numero è il 331-995-0095, il solito da quale 21 comunichiamo così. C'è il Patacca.
1: C'è il Patacca in regia. Buonasera, Patacca, ben ritrovato. Piacere vederla. Buonasera Daniela Cappelletti.
0: Addirittura. Non pensi di aver un po' esagerato, dire un piacere vederla al Patacca?
1: Ma guarda, guarda mi ha fatto, forse, mi ha fatto l'occhio marlupino. Ha fatto lo sguardo come per dire vedi che le cose le sai. Cose le conosci. Allora sì, dai, mi fa un po' piacere di rivedervi tutti
0: bene,
1: quanti dopo
0: Emilia,
1: un paio di giorni
0: Emiliano
1: di assenza.
0: Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Sì, sì, sì, quante cose.
1: Stavo pensando che è un'estate di grandi concerti, di grandi serate all'aperto, di musica dal vivo. Qualcuno però è in studio perché lavora al nuovo album. Lei per esempio è con Davide Simonetta e con Paolo Antonacci. Si sono chiusi in studio, forse a Berlino, perché lei spesso è a Berlino.
0: Lì.
1: E da lì è uscita una possibilità, la nuova di Malika Ayane.

0: Paprika, c'è Gali su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vero che sta diventando un po' modello, Gali? È sempre in giro per sfilate.
1: Sta diventando proprio trendsetter, altro che noi due che ogni tanto ci spacciamo per...
0: Lui è un gran bel ragazzo, ma anche noi possiamo fare qualcosa per la nostra bellezza.
1: È vero, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta domenica a Palermo con noi per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live, il concerto, e utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
1: E la promo è valida fino a domenica. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In.

0: Milano.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Negramaro, sì, tu la mia città, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Questa domenica a Milano è successa una cosa molto,
1: molto carina,
0: sì, perché Gaia ha tenuto un mini concerto a sorpresa proprio nel cuore di Parco Sempione.
1: Sì, in un posto freschissimo, con questa calura milanese, meno torrido del resto della città. È apparsa praticamente a sorpresa, ha cantato un po' delle sue canzoni, ha cantato Chiamo, Io Chiami Tu, quella che aveva portato al Festival di Sanremo 2025, e ha anche proposto Bossa Nostra, che è la sua ultima canzone, quella che se la shakeri sembra un cocktail, un po', cioè un po' di ghiaccio così.
0: Molto estiva, molto carina, estiva, molto carina. E tra l'altro questo brano sarà anche nella scaletta dei suoi prossimi concerti estivi, date che trovate come sempre facendo un salto sul nostro sito raditalia.it.
1: Bossa Nostra, c'è Gaia su Radio Italia, solo musica italiana.

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ci avevano letteralmente incantato in quel Sanremo di qualche anno fa, 2022, quando presentandosi sul palco dell'Ariston arrivarono con questa che è una poesia clamorosa, Mahmoud e Blanco. Brividi su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi la canzone è dedicata a tutti quelli che entrano ed escono dai centri commerciali.
1: Dei supermercati.
0: E provare dal reparto dei surgelati. Brividi
1: per,
0: solo là.
1: Per sentire un brividino, sì. Effettivamente. Allora, prima parlavamo del fatto che per la festa di San Giovanni, che è oggi, la sera prima, si immergono questi fiori nell'acqua. Arriva un messaggino e dicono appunto nella notte tra il 23 e il 24 si riempie una ciotola d'acqua, si fa scendere l'albume di un uovo, si lascia fuori tutta la notte e l'indomani mattina si controlla. Se si sono spiegate le vele,
0: forse si è aperto
1: l'uovo,
0: credo.
1: E di buon auspicio. Nell'antichità veniva fatto dai contadini per il raccolto.
0: Bello, mi piace.
1: Però hai visto i fiori, solo fiori.
0: Anche, sì, però si vede che lei è Monica dalla Sardegna che ce lo racconta, evidentemente da quelle parti si usa fare in questo modo. Dico.

0: Grazie, grazie Ronco. Ronco
1: Bilaccio. È diventato immediatamente un tratto autostradale.
0: Per averci scritto, per tutte noi, insomma, questa canzone è la più bella del mondo.
1: Tra l'altro bisogna ritirare fuori gli occhiali degli anni 90, quelli da Cocorico,
0: certo.
1: Quelli a specchio,
0: sì,
1: argentati.
0: Sì, bellissimo.
1: Perché con questa canzone qua è tutta da club.
0: Ronco.
1: Ronco.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
11: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
12: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
13: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
12: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
13: Accanto ai nostri efficienti motori diesel, offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
12: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
13: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
12: Maggiori informazioni su Ford.it.
14: Basta un pennino e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
15: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
16: In questa notte fantastica.
17: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
18: Ti porto!
17: È il Giova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
19: Sono un ragazzo fortunato.
17: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

ma perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Voglio ringraziare la programmazione musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché con Samurai J sì. e Flamenco Paranoia abbiamo praticamente fatto scopa. Tolto il flamenco, la paranoia è di tutti i maturandi che stanno sostenendo in questi giorni gli orari. Sì. Immagino quanto sia difficile quel momento, me lo ricordo da incubo. Samurai, perché puoi diventare samurai, anzi ninja.
1: Sì, in Giappone ovviamente, non qua, c'è questo esame per diventare ninja. Sapete che noi guardiamo sempre al Giappone con grande curiosità, sì, perché sono un popolo saggio, ma educatissimi, ma poi hanno delle cose strane per noi, no? Sì. In una di queste terre storiche dei ninja, ogni anno si svolge una prova scritta che conferisce una certificazione ufficiale proprio.
0: Esatto, i partecipanti rispondono a delle domande sulla storia dei ninja e nel caso del livello più avanzato superano delle prove pratiche come proprio l'uso di alcune del nunchaku e di alcune armi tradizionali. Io potrei farlo l'esame da ninja, so dire wata
1: wata wata, ti passi subito,
0: già sono a livello
1: successivo. Sei politico,
0: sì,
1: scusa,
0: tranquillo.
1: Per tutto il tempo i candidati devono indossare anche l'abbigliamento tipico dei ninja e quest'anno alla prova hanno partecipato 131 persone tra i 9 e i 76 anni. Chissà quante tartarughe hanno partecipato,
0: chissà quante tartarughe
1: domandavo,
0: quanti
1: so.
0: Michelangelo, quanti Leonardo avranno partecipato. La domanda che mi viene però è: se il ninja fa bene il ninja, sì, all'esame non lo trovano, perché è sempre una nascosto, sempre invisibile, sì, no? Come sì, un ninja.
1: Sì. Quindi può copiare.
0: Beh, bellissimo. Può copiare, giusto.

0: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: E tu come stai? Ce lo chiede Claudio Baglione. Ma sta un po' caldo, è un periodo un po' così, però dai, bella l'estate, alla fine. Sai quelle cose, sai, che si dicono.
1: No, e tu come stai? È proprio la frase tipica che viene detta quando due persone si incontrano, magari dopo un po' di tempo che non si vedono. Il primo, il soggetto A, inizia a raccontare tutto, una mezz'ora di chiacchiere, e poi alla fine si ricorda che c'è anche l'altra persona.
0: Sì.
1: E invece tu come stai?
0: Tu come stai?
1: E poi ritorna a parlare di se stesso.
0: Vinto.
1: Ovviamente. Bravo, esatto, di solito funziona così.
0: Vabbè, così qua non funziona così,
1: no,
0: ci potete
1: anzi
0: dire come state se volete al 331 995 0095.
1: Vi aspettiamo nel frattempo alle 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia, da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi nonché sul basso Tirreno con qualche temporale. Poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Marco Mengoni con ma raga, oggi non ce la posso fare. Rongo, ma che so fa?
1: Vabbè. Margo Mengoni.
0: Margo, ragazzi, scusate, è così, oggi prendetemi come sono. Siete su Radio Italia, solo musica italiana onde, il pezzo appena ascoltato. Ci piacciono molto le fotografie, tant'è che il social più utilizzato è quasi Instagram. Da tutti è Instagram, però alcune pagine hanno proprio analizzato una mappa che mostra le città più fotografate al mondo.
1: Sì.
0: Per realizzarla sono partiti da milioni di immagini geolocalizzate scattate proprio ovunque nel mondo.
1: Allora, va da sé che la città più fotografata in assoluto, ma secondo me senza tante sorprese, è New York.
0: Sì.
1: Soprattutto secondo me in quel momento, in quei due momenti dell'anno che si chiama Manhattan Edge, quando il sole tramonta.
0: Beh, lì è una particolarità, una però sempre, dai. Sempre. Pensa a Times Square, quante volte la vedi.
1: Immediatamente dopo, e qui resto un po' sorpreso, ci sono Roma che mi aspettavo, sì, ma Barcellona. Barcellona.
0: Le prime tre. Sì. Sì, in generale comunque proprio l'Europa a dominare la classifica. Paesi dell'Europa centrale, Spagna, Regno Unito e Grecia sembrano essere i più apprezzati dalle fotocamere, ma anche il Giappone che è fotografato.
1: Anche il Giappone, certo, la fioritura in particolare, Sakura, dei momenti, i templi eccetera eccetera. Ci sono dei posti iconici, quindi fotografiamo spesso e volentieri quasi tutte le stesse cose. Vai a Parigi, la foto alla Tour Eiffel, la foto all'Arco di Trionfo,
0: Montmartre,
1: la foto alla Mona Lisa.
0: Anche.
1: Vai a Roma, foto al Colosseo.
0: Sì.
1: Vai a Firenze, foto al Duomo.
0: Sì. E poi
1: vai ad Alba, foto a?
0: Vai ad Alba, foto al Duomo. Di Alba ai tartufi. Al cioccolato,
1: sì,
0: famoso.
1: Nella classifica ovviamente ci sono tantissimi luoghi iconici e particolari, non solo dei nostri territori, ma proprio anche delle nostre immaginazioni, no? Perché ci sono posti che magari abbiamo visto in dei film, nelle serie TV.
0: Però leggendo questo articolo qua mi sono resa conto che poi alla fine fotografiamo sempre le stesse cose.
1: Esatto.
0: Cioè ci sono tantissimi posti che vengono fotografati pochissimo, ma non perché siano meno belli.
1: Dovremmo andare. Allora, facciamo così: dividiamoci in due grandi categorie.
0: Dai.
1: Qualcuno va a fotografare i posti meno fotografati.
0: Sì.
1: Qualcun altro fa una sola foto alla Tour Eiffel e la usiamo tutti quanti.
0: Tutti insieme,
1: pubblichiamo,
0: dai.
1: Tutti
0: condividiamo.
1: La
2: Disco Italia. Disco Italia è Cabana di Irama.

0: il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: c'ha proprio ragione Caparezza, ti fa stare bene, volete una cosa che vi fa stare bene? Allora il 28 di giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale, sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live il concerto su Spotify, ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Cominciamo, scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live il concerto.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: Eros, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana, un angelo disteso al sole, le 7:27, buona serata, buon mercoledì, ancora
1: porta bene, no? 7:27.
0: 7:27 porta bene, esprimiamo un desiderio, per esempio vincere Wimbledon potrebbe essere.
1: Non lo dire, non si dice.
0: Non lo dico, ma parliamo di
2: Danny.
0: Oh, finalmente! Con chi?
1: Oh. Era ora. Stiamo aspettando con grande ansia appunto Wimbledon per capire come andranno un po' le cose, soprattutto oggi, esattamente un mese dopo che Jannik Sinner ha avuto quel malore shock, no? Allora Angaros a Parigi, e adesso è tornato in campo, in questo caso per un match d'esibizione a Londra. Questa partita arriva a pochissimi giorni appunto dall'inizio del torneo di Wimbledon, che almeno per la prima settimana sarà interessato purtroppo anche lì da temperature veramente alte.
0: È bollente, sì, fa caldo ovunque, figurati.
1: Pure a Londra, che
0: anche
1: non
0: in Inghilterra, anche se hanno fatto la Brexit, il caldo gli arriva anche là. Oh,
1: mannaggia, comunque. È già pronto un piano anti-afa in caso di questo clima effettivamente troppo torrido. Gli organizzatori hanno previsto una sorta di hydration break,
0: quello che sta andando adesso ai mondiali, sì.
1: Sì, di una decina di minuti tra il secondo e il terzo set per le donne, per i match femminili, e tra il terzo e il quarto per i match maschili. Quindi insomma si possono un pochino reidratare, perché effettivamente giocano magari anche 4-5 ore,
0: sì, sotto
1: complicato.
0: Un caldo incredibile, quindi evidentemente fa bene a tutti, però in particolare potrebbe far bene al nostro Giannicone nazionale,
1: che lo patisce il caldo,
0: che patisce, mi patisce un pochino il caldo.
1: In più, sul campo centrale, numero uno, che è famosissimo, potrebbe essere chiuso il tetto per il caldo e verrebbe accesa l'aria condizionata.
0: Ah, ma stanno come dei pasciali.
1: C'è
0: allora.
1: Il futuro, probabilmente. Buona notizia, perché appunto per il nostro Jannik. Che come
0: senti,
1: sappiamo,
0: tu che sei esperta, che speranze abbiamo? Che probabilità abbiamo?
1: Bisogna vedere come torna in campo. Lui si è allenato bene, dice che si sta bene. Sappiamo che ha fatto anche molti accertamenti qua al San Raffaele, sì, a Milano. Bisogna vedere, da vincitore, perché comunque l'anno scorso l'ha vinto lui Wimbledon e sarà lui a inaugurare il torneo.
0: Vediamo, allora vediamo, anche perché lui
1: il 29 parte.
0: Ha sempre detto mi piacciono i canederli, chips and fish.
1: che gusto è, ma che chips and fish soprattutto.
0: E sono i suoi canederli preferiti, certo. Lasciamoli mangiare quelli.

0: quella volta ti aspettavi in Saint Laurent, ero bellissima. Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ha ragione Annalisa, è bellissima. Se passa da Londra a Wimbledon, le offro un canederlo.
0: Quale generosità, capito?
1: Tra l'altro non ho mai capito, ma come si dice Wimbledon? Ci sono un sacco di pronunce diverse che non si capisce mai quale sia la pronuncia.
0: Siamo italiani e diciamo Wimbledon.
1: A
0: me fa sempre un po' ridere quando gli italiani devono forzare la mano con la pronuncia, non so, la trovo una cosa un po' così.
1: Comunque lo seguiremo, ovviamente ci interessiamo al tennis perché è una delle nostre passioni.

0: È tornato Tommaso Paradiso su Radio Italia Solo Musica Italiana la Nuova a agitare Coca-Cola. Invece sai, Daniela, cosa è successo ieri a Milano?
1: Eh sì, E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, ha trasformato la facciata di un palazzo in un gigantesco orologio a cucù per presentare l'offerta luce E.ON Ore per te.
0: 3 ore in cui usare l'energia conviene di più per fare ciò che ti piace e anche risparmiare.
1: Allo scoccare delle 20 è arrivata anche una sorpresa. L'evento ha ospitato...
0: Noemi, la sua musica e l'energia di E.ON hanno suonato in perfetta armonia.
1: Scopri di più su eonenergia.com.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva tote bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

0: Ciocabè.
1: Zucchero, il Ciocabec su Radio Italia, solo musica italiana. Estate è bella, perché lo dico spesso, però mi piace anche perché si va a vedere i concerti proprio, certo, estivi, no? All'aperto, si sta fuori, ci sono le zanzare, ma lì bisogna portarsi qualcosa, qualche repellente, però è bellissima secondo me. E ieri sera proprio un artista che ci piace molto, che è Fulminacci, ha iniziato il suo tour

0: estivo con un concerto sold out nella tua città preferita al mondo,
1: a Padova.
0: Che Padova.
1: Padova,
0: davanti a un pubblico fatto da tante persone diverse, piace sia i bambini che i grandi, piace un po' a tutti.
1: Sì, sì, a Padova c'erano anche dei bambini, perché per loro Padova è vicino all'Islanda.
0: Certo, ci sono i sassi, le luci.
1: Erano tutti là. Domani invece Fulminacci si esibirà a Collegno, siamo in provincia di Torino. Sul nostro sito raditalia.it trovate tutti gli altri appuntamenti se avete dei bambini da portare ai concerti di Fulminacci.
0: Piace. In questi spettacoli piace anche perché convivono leggerezza e malinconia, ironia, anche piccoli inciampi quotidiani. E in scaletta ci sono proprio i pezzi del disco Calcinacci e anche le canzoni meno recenti. Curiosità.
1: E com'è vestito Fulminacci? Perché fa sorridere. Siccome noi tutti soffriamo il caldo, cerchiamo durante l'estate di metterci qualcosa di leggero, di tranquillo,
0: fresco, dai,
1: di traspirante. Ma forse il lino lo usa anche lui. Però è vestito di tutto punto, in completo, giacca e cravatta.
0: Se l'avete visto in tour nei palazzetti questa primavera, era pantaloni eleganti. E così è oggi.
1: È super elegante, solo che con quel caldo che c'è sotto quei fari, secondo me a un certo punto dice.

0: tutti ZN, per tutti Tiziano Ferro, la sua Rosso Relativo su Radio Italia Solo Musica Italiana potrebbe essere la canzone dedicata alla maglia del Portogallo, che è rossa, relativamente rossa.
1: Rosso e verde, no? Il pantalone, non lo so.
0: E a quel fenomeno che a 41 anni è diventato l'unico calciatore al mondo ad aver segnato in 6 differenti edizioni del mondiale, cioè CR7.
1: TZN e CR7.
0: Guarda i casi della vita.
1: Anche Messi, no? È diventato marcatore.
0: Messi è quello che ha segnato più gol in assoluto nei mondiali. Ma Ronaldo l'unico ad aver segnato in 6 edizioni. Differenza sostanziale è che Messi è amato da tutti, Ronaldo invece un po'
1: meno.
0: Chissà perché, perché voglio dire, un campione del genere, come fai a dire qualcosa a uno?
1: È amatissimo anche Ronaldo, Cristiano Ronaldo, però Messi forse è un po' più alla mano, da quell'idea lì.
0: Caratteriale,
1: forse.
0: Dici tu.
1: Forse più caratteriale.
0: Il Patacca sarà più amato o più odiato?
1: Amato, dai, patacone.
0: Lo ringraziamo per essere stato in regia dei nostri, tra poco diamo il benvenuto a Nino Protocollo e intanto vi accompagniamo per un'altra oretta.
1: E sono le 20.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il segretario della NATO rivela 500 aerei statunitensi decollati dall'Italia per supportare l'operazione in Iran. Poi l'alleanza chiarisce, Roma ha attuato gli accordi bilaterali. Le parole di Rutte suscitano stupore al ministro della difesa che parla di voli esclusivamente logistici. Opposizione all'attacco, chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Intervista di Sky TG24, l'ambasciatore americano, con l'Italia accordo bilaterale che abbiamo sempre rispettato, poi di Meloni dice, una leader mondiale ha fatto un lavoro eccellente. Le potenze militari europee si riuniscono a Berlino per discutere il sostegno all'Ucraina, sul tavolo anche l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Tragedia in Versilia, un uomo ha sparato con un fucile alla moglie, al figlio, al termine di una lite, poi si è rifugiato sul tetto della sua abitazione dove è stato bloccato. Il caldo non dà tregua in Italia come in Europa, domani saranno 17 le città da bollino rosso, in Europa decine di morti per annegamento, massima allerta anche in Gran Bretagna. Caso Regeni, la Presidenza del Consiglio chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore. Mondiali si entra nel clou della fase a gironi, tra stasera e stanotte previste 6 partite, sono già 7 le nazionali qualificate ai sedicesimi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Toscana, sulla Statale 1 via Aurelia, ci sono dei materiali dispersi sull'incrocio Fonte Blanda in direzione incrocio Roma. In Puglia, sulla Statale 172 dei Trulli, vi segnalo incidente sull'incrocio di Putignano, direzione Casa Massima, strada Statale 100 di Gioia del Colle. Nel Lazio, sulla Statale 4 via Salaria, ci sarà senso unico alternato dalle 7 dell'1 alle 17 del 31 di luglio tra Ponte Buida, Statale 340. 14 Licinese e l'incrocio di Rocca Sinibalda. Ancora nel Lazio, sulla Statale 2 via Cassia code a tratti, traffico intenso tra l'incrocio via di Grotta Rossa. Sulla Statale 12 della Betone del Brennero in Emilia Romagna ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalla mezzanotte del 29 giugno alle 18 del 17 luglio tra l'incrocio valico della Betone e l'incrocio Modena Statale 255 di San Matteo Decima. Torniamo nel Lazio sulla Statale 1 via Aurelia dove c'è stato un incidente con code a tratti tra l'incrocio via Aurelian

0: classico di Laura Pausini, Strani Amori su Radio Italia, solo musica italiana. Si è appena accomodato in regia il nostro Antonino Nino Protocollo.
1: Buonasera, Larizza. Protocollo.
0: Buonasera, a proposito di amori. Su internet sappiamo che c'è di tutto, però questa cosa io non l'avevo ancora mai sentita.
1: Si chiama The Unsent Project, cioè il progetto non mandato, ed è un portale ideato da quest'artista americana 5 anni fa che raccoglie messaggi che le persone non hanno mai inviato davvero ai loro primissimi amori oppure alle persone che sono state importanti nella loro vita.
0: Che nostalgia.
1: Capito.
0: Ci sono persone che scrivono mi manchi dopo 10 anni e altri che per esempio confessano finalmente qualcosa che non hanno mai avuto il coraggio di dire. Grazie, sì. Dopo 100 anni.
1: Tanto che manco mandato. Poi ci sono messaggi arrabbiati, ci sono messaggi ironici, altri completamente devastanti. C'è questo che scrive, te lo traduco,
0: sì.
1: Ti sei preso un pezzo di me, per favore abbine cura.
0: Che bello, non mi andò più.
1: Chissà che pezzo, speriamo che ora in portafogli.
0: Speriamo niente di così vitale in generale. Ci sono messaggi brevi, anche pagine intere di diari, insomma, è qualcosa di effettivamente molto nostalgico. E secondo tanti studi di psicologia, scrivere questi pensieri può avere effettivamente un effetto emotivo reale, perché aiuta il cervello a elaborare

0: Esperienze che magari restano così un po' appese, irrisolte.
1: Sì, soprattutto nelle decisioni d'amore. Ci sono poi diversi tipi di messaggi non mandati. Mi vengono in mente quelli che giustamente non mandiamo alle 3 di notte agli ex e alle
0: ma
1: ex.
0: Ma quelli li mandiamo, è quello il problema.
1: Quelli li
0: mandiamo.
1: Allora, quelli delle 3 di notte non vanno mandati.
0: Lo so, ma tanto si fa.
1: No, quelli non
0: l'abbiamo fatto tutti.
1: Mentre invece quelli che sono belli perché ricordano dei momenti importanti della propria vita, ma quelli mandiamo. Perché solamente l'amore va messo in circolo, no?

0: Cercavo amore, Emma su Radio Italia, solo musica italiana. Noi siamo radio ufficiale di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo, sta arrivando il gran finale.
1: Esatto, è giunto proprio il momento finale dell'esperimento sociale di questo programma. Gli ultimi giorni nella giungla malese, le ultime ore di convivenza, gli ultimi attimi per fare bilanci e i conti con la propria coscienza. La giungla mi ha cambiato, come sono entrato e come ne esco.
0: Quanto pesa l'esperienza e quanto il denaro e le relazioni? Sono tante, insomma, le domande che si pongono i 12 protagonisti, ma è tempo di scrivere la parola fine. È arrivato il momento di premere il pulsante che potrebbe cambiare il destino di ognuno di loro.
1: E allora l'appuntamento è per domani alle 21:15 su Sky 1 in streaming su Now. E come vi dicevamo, siamo proprio radio partner ufficiale di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io!
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando!
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità! Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online! Leroy Merlin! Voglia di fare casa.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono.

si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: J-Ax, Yippie Yayo, però anche no, whisky a go-go, dice lui a un certo punto, in questo caso birra, e accade a Boston, perché in quella città lì per qualche momento si è vissuta una scena un po' quasi surreale.
1: Boston è una delle città che sta ospitando i mondiali in questo mese di giugno, nello specifico ospita sia la Scozia che vicino l'Inghilterra.
0: Nemici
1: giurati in campo, ma con lo stesso hobby comune, cioè scolare pinte di birra, e nei prepartita qualcuno ha deciso di vedere chi se la cavava meglio a bere la bionda.
0: Dai, una sfida era.
1: Hanno fatto una sfida, chi si beveva più birra in assoluto.
0: In realtà non si è ben capito chi abbia vinto, perché insomma batte
1: un pareggio
0: dai, a tavolino, cioè. Si sa soltanto che i pub hanno dovuto chiudere con 4 ore d'anticipo perché le scorte di birra si erano esaurite tutte fino all'ultima goccia.
1: Ma non solo quelle della giornata, quelle della settimana, gli hanno finito tutta la birra che c'era a disposizione.
0: Si sono impegnati e loro hanno detto siamo a livelli del giorno di San Patrizio, ma per una settimana intera.
1: È una cosa incredibile, pazzesca. Vabbè.
0: Sì. Non bello, si regolano.
1: Bello sapere che i tifosi hanno sempre morigerati. Morigerati
0: proprio,
1: nelle cose.
0: Soprattutto
1: che...
0: quelli inglesi, sono sempre tranquillissimi.
1: Tanto la Scozia gioca questa sera contro il Brasile.
0: Ah, urca.
1: La Scozia non è andata malissimo, ma il Brasile ha dato un filo meglio. Alla Scozia serve un piccolo miracolo calcistico. Però
0: il Brasile non è partito benissimo.
1: Non è partito benissimo, ma c'ha 4 punti. La Scozia ce n'ha 3. Ah, ecco. Perciò deve cercare di vincere. E vincere col Brasile è sempre un'impresa piuttosto difficile.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: fa vi abbiamo anche augurato buon vento con Alfa e Giovanotti, che in queste serate calde buon vento, ma magari
1: buon vento, magari anche un po' di tramontana se
0: si può. Che bello,
1: no, lo scirocco
0: sarebbe, che bello che sarebbe, tieni la finestra aperta, lenzuolino e dormi benissimo
1: e invece,
0: con quel buon vento là
1: e invece caldo, ecco. Il caldo del phon, proprio il phon per
0: qua,
1: i capelli
0: belli torridi. Comunque fino alle 21 un po' di fresco ve lo portiamo noi con Radio Italia, solo musica italiana, e anche con Madame. Facciamo

0: è la nuova di Madame, si chiama Mamma non mamma, Margherita alla mano, e si prova.
1: Margherita alla mano, a quest'ora mi viene in mente solamente la pizza,
0: che non lo so.
1: I fiori, scusami, eh.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Sfera Ebbasta insieme ad Elodie, anche stasera su Radio Italia, solo musica italiana. Anche stasera trovate noi due, Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti, fino alle 21 vi accompagniamo nella serata.
1: Certo.
0: Sfera è tornato sul palco proprio per la data zero del suo tour Celebration, con cui celebra la sua carriera decennale. Ormai
1: 10 anni di carriera, di successi, 10 anni in cui si è imposto come king della trap, in cui ha lanciato una serie di nuove modalità di musica, di nuovi modi di interpretare, sì, il suo genere. Insomma, è veramente uno che ha aperto la strada.
0: Un pioniere,
1: un sacco
0: come
1: di
0: come dicono i giovani.
1: Vero, davvero. Tra l'altro, per celebrare, per iniziare questa celebrazione, ha scelto un luogo molto particolare, perché ha suonato all'Allianz Stadium di Torino. È diventato il primo rapper della storia dello stadio, quindi dello stadium, anzi, perché si chiama così. Per lui deve essere stato un momento molto particolare.
0: Direi di sì. Poi la scaletta è stata studiata nei minimi dettagli, proprio per lo scopo di ripercorrere tutte le fasi della carriera di Sfera. E per quanto riguarda gli ospiti, sul palco lui ha voluto Arcomi, perché i due hanno cantato insieme Nuovo Range.
1: Che bella che è Nuovo Range, mi piace un sacco, uno dei pezzi più belli di Sfera. Io l'ho visto Sfera dal vivo, un concerto che a me è piaciuto tantissimo, perché mi piace un sacco lui come fa musica, mi piace proprio tanto.
0: Poi simpatico, io lo trovo estremamente
1: molto,
0: simpatico.
1: Molto. Bel concerto, è uno di quelli che, se avete l'opportunità in quest'estate, vi consigliamo di andare a vedere. Le date comunque le trovate su radioitalia.it.
0: Alle 20:51 c'è tempo anche per Clara e San Giovanni con la nuova, si chiama Le Ragazze.

0: praticamente fino alle ultimissime note di chitarra di Come stai, Vasco Rossi che chiude una parte di serata insieme, quella con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Tra poco vi salutiamo. Volevo semplicemente ricordarci che Vasco l'anno prossimo fa 10 stadi olimpici.
1: Sì, nessuno 10. Come lui. Mai nessuno come lui.
0: Mai nessuno come lui, ed evidentemente se lo può permettere.
1: Beh,
0: perché
1: direi che non è neanche più.
0: Lo andremo a vedere in tutti i modi possibili.
1: E tutti gli italiani credo che andranno a vedere Vasco l'anno prossimo.
0: Incredibile.
1: Va bene, grazie protocollo. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 18, e vi auguriamo una buona serata.
0: Sì, passatela nel modo migliore col climatizzatore acceso.
1: Se potete, sì.
0: Se possibile, sì. Intanto manca un minuto alle 21.
1: Ciao!

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi di...

0: 18 e vernice metallizzata sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22.02.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
0: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il segretario della NATO rivela 500 aerei statunitensi decollati dall'Italia per supportare l'operazione in Iran, poi l'alleanza chiarisce, Roma ha attuato gli accordi bilaterali. Le parole di Rutte suscitano stupore al Ministero della Difesa, che parla di voli esclusivamente logistici. Opposizione all'attacco, chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Intervista di Sky TG24, ambasciatore americano, con l'Italia accordo bilaterale che abbiamo sempre rispettato. Poi di Meloni dice, una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. Le potenze militari europee si riuniscono a Berlino per discutere il sostegno all'Ucraina, sul tavolo anche l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Tragedia in Versilia, un uomo ha sparato con un fucile alla moglie e al figlio al termine di una lite e poi si è rifugiato sul tetto della sua abitazione dove è stato bloccato. Il caldo non dà tregua in Italia come in Europa, domani saranno 17 le città da bollino rosso, in Francia decine di morti per annegamento, massima allerta. Anche in Gran Bretagna, da Berlusconi allo sceicco Altani, è trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza del cavaliere in Sardegna, le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni. Mondiali, si entra nel clou della fase a gironi, tra stasera e stanotte previste 6 partite, sono già 7 le nazionali qualificate ai sedicesimi.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Jake.
2: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Dimmi perché

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: amore, poi il mutuo?
1: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 25 giugno 2026. Il nome del tycoon non lo vuole quasi nessun. Il nome Donald sparisce dalle culle americane e non è mai stato così popolare tra i genitori USA. Secondo i dati della Social Security Administration, nel 25 meno di 400 neonati hanno ricevuto il nome del presidente Donald Trump, che attualmente occupa soltanto il posto numero 690 nella classifica nazionale. Si tratta di un minimo storico, secondo un'analisi. Negli anni 30 invece era tra i nomi più diffusi d'America quello del presidente, e raggiunse l'apice della popolarità nel 34, quando oltre 30.400 bambini americani furono chiamati Donald, rimanendo tra i primi 100 nomi più diffusi fino al 1990. Il declino non si è arrestato neanche durante l'ascesa politica di Trump, al tempo della sua prima elezione. Il declino però non si è fermato neppure con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025. Automobili. La Toyota annuncia un taglio di produzione di 100.000 veicoli a partire da febbraio negli stabilimenti fuori dal Giappone. Il Papa agli scrittori per il 2100 anni della libreria editrice vaticana. Scrivere è un atto di verità e una palestra dell'umanità. Offrite spazi di pace, ha detto il Santo Padre. Il colosso cinese Alibaba ha fatto causa al Pentagono dopo l'inserimento nella blacklist come azienda militare cinese. Alla Camera oggi la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella parlerà davanti a 700 persone. Intanto va avanti la legge elettorale, che dovrebbe approdare in aula il 26 di questo mese, e cioè domani. L'attesa è molto sentita. Iran, NATO, 500 aerei americani dalle basi dell'Italia, dice Rutte, sostegno europeo con migliaia di voli. AIEA, ispezioneremo i siti dell'uranio di Teheran. Non importa quando, ma accadrà. L'afa pazzesca in Italia, in Europa, nel mondo, in Francia, blackout per 68.000 utenze. L'Europa, come si dice, è nella morsa del caldo. I droni su Kiev, blackout Crimea, Kherson, situazione di Kiev verso il non ritorno. Mentre i treni in Germania con una lenta ripresa di traffico, ma ancora fermo circa il 50% dei convogli merci. Anche in questo caso pesa la situazione del caldo. Dice il bravissimo Luca Argentero: quando vado in giro con mia figlia Nina Speranza, io indosso calzoni cargo e smanicato compongono il mio look. Luca Argentero, complimenti per l'abbigliamento, ma anche, chi se ne frega, ma si vesta come vuole. Lo sport, il calcio, parla Cipriani. Ronaldinho giocherà almeno una partita in Serie C, vuole fare a Ravenna l'ultimo gol in carriera. Il proprietario del club romagnolo svela i retrosceni dietro il clamoroso colpo di mercato e rassicura i tifosi sulla sua presenza in campo. In campo con noi almeno per una gara di campionato. Il 38enne proprietario del club romagnolo e di molto altro, Ignazio Cipriani, è sicuro. Ronaldinho è un grandissimo campione e ha 46 anni, è l'ex stella del Barcellona e del Milan. Il calcio, dunque, sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, con qualche temporale, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: dica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ma che t'ho di caffà?
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.